State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: sitting still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: voilà, e siamo sempre qua, 29 luglio oggi è mercoledì, 29 luglio, sì, 29 luglio, poi domani ci sarà il 30 luglio, poi ci sarà il 31 luglio, e anche luglio se ne va, che dobbiamo fare? Siamo qui, quando sono le ore 4:33, 10 secondi, come al solito iniziamo le nostre varie rubriche anche questa mattina, in questo mercoledì, con il saluto delle radio, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, e poi Teleterme Vigliatore, replica alle 7:30, e Radio Mare Italia, replica alle 7, no, in Italia, Radio Mare Italia in diretta. Bene, allora, buongiorno ancora a tutti quanti voi, è il momento di salutare le nostre altre radio, come diceva Stefano, le nostre sorelle radio, andiamo con il saluto delle nostre sorelle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

4:38 e vediamo. Ah, allora proviamoci. Proviamo a prendere l'ora doppia. No, per un secondo l'abbiamo perso la K.

0: ricordiamo Benito Mussolini e tanti auguri a Fernando Alonso, un grande pilota, da Marco Roma. Buongiorno. Le stelle cadenti le vedi non sempre, se le guardiamo insieme, insieme alla grande luna, vuol dire che ci amiamo. Sì, ci amiamo, da Marco Roma. Buongiorno a tutti voi.
1: E allora sono le 4:42. Prima che degeneriamo, perché i saluti sono fatti alle 4:44, come magari ci scordiamo parlando con Marco, salutiamo ATM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra Celeste, che si è svegliata oggi alle 3:33, che ora esatta proprio, 3:33, buongiorno Celeste, buongiorno anche al nostro amico che è qui sempre con noi, Francesco, il nostro motociclista del municipio di Milano. Salutiamo anche Simona, salutiamo tutti quanti coloro che sono partecipi a questa trasmissione. E adesso andiamo a chiamare Marco Roma, vediamo se Marco Roma c'è, vediamo, ci sarà mai stamattina che è ad Anzio?
2: Vediamo un po'. Rispondi, pulsante. Marco 4:42, elemento barra sì. Di stato. Marco Roma saluto, avvia videochiamata con, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
1: Eccola qui la chiamata vocale.
2: WhatsApp.
1: Togliamo
2: il voce non attiva.
1: La voce non attiva, altrimenti conta tutti.
3: Pronti.
1: Pronti, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: 20 di mattina. Ah no, Marco Roma di mattina. Allora, come si va questa mattina e
3: cosa si... Stamattina ancora devo partire.
1: Stamattina siamo proprio, allora siamo messi
3: proprio... stamattina. Sì, super ritardo.
1: Super ritardo. Ma quanto ci metti da dove parti fino ad Anzio? Un'ora?
3: No, un'ora, però penso una quarantina di minuti sicuro.
1: 40 minuti.
3: E comunque non stai con la macchina, è più
1: sprint. La macchina è più sprint. Allora, dunque, vogliamo dire 20 di sera, questa sera chi ci sarà 20 di sera?
3: Allora, questa sera con grande successo, perché nemmeno noi lo sapevamo fino a lunedì.
1: Sì.
3: E con due giorni sono spuntati due personaggi illustri.
1: Ah sì?
3: Di cui uno lo ricordo nello sport, lui vanta veramente un record in assoluto, perché la sua corsa da fuggitivo è durata 200 km.
1: Sì.
3: E nessuno nella storia mai ha fatto quello che ha fatto lui.
1: Ah, allora e si chiama?
3: Viene ricordato Claudio Chiaffucci. Claudio... È il diavolo! Vince dietro a Gianni Bugno e Michele Indurain. Lui ha vestito la maglia rosa virtuale per non so per quanto tempo in quella gara. Poi quando praticamente Gianni Bugno e l'Indurain si sono accorti di questa cosa,
1: sì,
3: si sono messi all'inseguimento suo. Sì. Però praticamente poi non ci sono riusciti.
1: Sì.
3: E lui comunque ha vinto sul sestiere.
1: Ah beh, allora tante vittorie di Claudio Chiaffucci, ne parleremo questa sera. Però questa sera sarà 20 di sera, ma oltre le 20 di sera faremo 20 e 20 e 40, insomma 20, perché dopo che finisce Chiaffucci alle 20 e 20, 5 minuti il tempo di riposarsi un attimo e di mettere a posto, e avremo...
3: Dopo 5 minuti avremo un grandissimo attore, che il suo nome è Andrea Roncato, grande attore.
1: Grande, sì. Che ci racconterà dei suoi film, delle sue cose. Poi Andrea è anche un attore comico, quindi conduttore, insomma ha fatto un po' di tutto.
3: Ma ieri cercavo di studiare la sua biografia e praticamente se non scrivi le cose sarebbe quasi impossibile ricordarti tutti i film che lui ha fatto.
1: Quindi
3: ha fatti veramente tanti, sì. Cioè, lui, a parte, ha lavorato con i registi Nino Parenti e Sergio Corbucci, no?
1: Sì,
3: Sergio Corbucci. Sì.
1: certo.
3: E poi a fianco di Paolo Villaggio, Cristian De Siga, Renato Pozzetto, ha fatto i pompieri, ha fatto 7 anni di carabinieri, ha fatto 7 stagioni.
1: Hai capito?
3: Tutto il tempo. Era un attore protagonista poi.
1: Bene.
3: Ha fatto tante cose.
1: Allora, quindi questo, vediamo invece chi verrà a Ranzio da te stamattina. Cosa dovrà dire, se vuole il pigiama, il costume? Ma il costume ormai tra un po' finisce l'estate? L'estate sta finendo? No, che dici? No, ancora.
3: Infatti cioè, è finito un po' tutto.
1: Le temperature sono alte, però.
3: Temperature 27-29 già.
1: E anche qui siamo già sui 24-23. Bene, allora. Qual è il pezzo di questa mattina?
3: Volevo farti una cosa difficile, ma non ci riesco.
1: Vediamo.
3: Sei troppo preparato.
1: Vabbè, dai. Con il telefono in mano sono preparato.
3: Io un po', un po', allora niente, non
1: vabbè, fai la facile, allora dai,
3: la faccio facile?
1: Sì, se non la puoi fare difficile. I nostri Damiano e Eleonora non ti hanno aiutato, niente?
3: No, loro non le proprio sentire.
1: Non l'hai svegliati proprio?
3: No. Allora, voglio dire una cosa. Allora, a parte ieri sera il video che ho messo del Diablo era arrivato intorno ai quasi 15.000 visualizzazioni.
1: Ah.
3: Senza, in poche ore.
1: Ah, in poche. Quindi tu hai messo il video, hai messo
3: Il video del sestiere di quando ha vinto e ha avuto parecchie visualizzazioni. È quasi stava a 15.000 visualizzazioni, non so adesso.
1: Quindi vedremo il video, allora, messo che possono ascoltarlo questa sera.
3: Sì, possono 20. Ascoltarlo e vederlo pure, perché ho messo il video.
1: Certo. Allora, vai con allora, questa canzone.
3: Le persone inutili.
1: Le persone inutili. Na, na, na, na. Paolo Vallesi?
3: Lo vedi che sei bravo.
1: Questa volta che... va bene, allora ci sentiamo alle 6.50 sicura. Se poi qualcuno manca alle 5.15 sappi che ti possiamo chiamare. Oggi non hai portato il caffè, no? Il lunedì è il giorno.
3: Oggi no, oggi... solo il lunedì sì. È già il lunedì e il giovedì che non ci sentiamo.
1: Il giovedì. E vabbè, però diciamo che il mercoledì casomai sentiamo come prendi il caffè al bar eventualmente.
3: Sì, dopo sì, 100%.
1: Paolo Vallesi, le persone inutili. Grazie, ci sentiamo dopo. A dopo.
3: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Giancarlo Pasinato. Pronto, buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
1: All'unisono, siamo in linea con Giancarlo Pasinato. Buongiorno Giancarlo, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno. Fammi finire la brioche però.
1: Finisci pure la brioche, intanto che ricordiamo che questa mattina abbiamo la fortuna di avere un grande Giancarlo, ma poi lo scopriremo perché Giancarlo è una persona eccezionale. Iniziamo a parlare di te un po', Giancarlo. Un morso alla brioche e poi la mangi dopo, dai.
2: sì, dai, la metto giù.
1: Allora, Giancarlo Pasinato è una persona che, ahimè, come noi, mi pare che abbia problemi di vista adesso con l'età.
2: Beh, con l'età, io, come saprai, io adesso te lo dirò, io ho giocato a calcio per tanti anni.
1: Sì?
2: Ah. Anche a livello professionistico, e quindi gli acciacchi, e non solo di vista, ma magari anche acciacchi fisici, perché dovrò fare la protesi, per esempio, del ginocchio destro. Ah. Per le botte, per gli incidenti e per tutte le cose che succedono quando sei nei campi da calcio. Tutte cose normali che però magari per qualcuno magari arriva prima, per qualcun altro arriva un po' più tardi, però ecco. Bene o male tanti di noi devono rifare la robotica, come si dice.
1: Certo. Iniziamo a parlare, allora, quindi ci avrei parecchie partite da raccontare, le avventure calcistiche che hai avuto, le delusioni e le gioie, ma intanto iniziamo a vedere il lato della vista. Com'è che è successo che ti trovi a perdere la vista? Un problema di diabete, retinite, cos'è che ti ha iniziato e a che età?
2: No, beh, insomma, diciamo non è una cosa grave, sono cose che se prese in tempo riesci a recuperare. Adesso porto gli occhiali da 10-15 anni e quindi insomma non è così, come si può dire, così drastico.
1: Meno male, meglio così, perché comunque sa, quando la vista non c'è, solo chi non ce l'ha come noi sappiamo quello che si soffre e le cose che bisogna avere, i problemi, tutte le cose qui. Quindi ci auguriamo che rimanga stabile sempre questa cosa.
2: Sì, adesso non ho grossi problemi. Diciamo la verità, ho più problemi per le gambe, per gli infortuni, per gli incidenti che ho avuto, quindi che però sono tutti problemi che si possono risolvere, non sono irrisolvibili come magari in altre situazioni, insomma, no? Cose veramente gravissime.
1: Ecco, vogliamo dire invece quando hai iniziato a toccare i primi palloni, quando è che è iniziata per te la voglia di giocare?
2: Ma sai, ai tempi io ho 62 anni, quindi li faccio fra un mese, quindi ho una certa età, no? Quindi ai tempi miei si incominciava a giocare a calcio a 10 anni, perché allora era così, e quando entravi nelle società, che io ho giocato nell'Olimpia allora di Cittadella, incominciavi già da grande rispetto a quello che succede adesso.
1: Che così. Adesso i bambini giocavano già nei pulcini a 4-5 anni, vero? Adesso
2: 5 anni incominciano almeno. Io adesso dopo ci sentiamo ancora, no? Giusto? Certo. Io alleno, faccio scuole calcio, quindi alleno proprio i bambini ai primi calci, e ho la fortuna di conoscere la realtà di adesso benissimo, la conosco perché lo faccio da 22 anni questa attività, e quindi
1: allora
2: era così, cominciavi a giocare nei campi con un zio che aveva giocato a pallone, perché non vieni, ti vede qualche amico e ti dice perché non vieni a provare a giocare nelle squadrette che ci sono, e ho cominciato a giocare a 10 anni e da là c'è stata una sempre meglio, e da là mi hanno visto giocare nei dilettanti e sono andato a giocare a Treviso, e da lì è partita la mia carriera vera e propria, insomma.
1: Quindi a quanti anni è partita la tua carriera, Giancarlo?
2: Beh, nel 74 avevo 18 anni, da là sono andato a giocare in una squadra in una città, ecco, che allora c'era la quarta serie, la nazionale dilettanti che c'è adesso. Subito come primo anno che sono arrivato là, facendo 14 presenze perché ero titolare, abbiamo vinto il campionato e siamo andati in C, e dopo i due anni seguenti dalla C che abbiamo fatto sono stato tra i migliori del Treviso, essendo un giovane, e da là poi sono andato a Ascoli, Milano, Inter, Milan.
1: La prima squadra di Serie A con la quale hai giocato, il primo gol, te lo ricordi?
2: Adesso non voglio io. La prima squadra sicuramente, la prima squadra di Serie A, ho giocato nell'Inter, ho fatto 6 anni, quindi
1: 6 anni nell'Inter.
2: Ho fatto 6 anni nell'Inter.
1: Chi erano però, a quei tempi tuoi?
2: Ho fatto con la Bologna, credo. Adesso non vorrei dire una.
1: Ma i tuoi i giocatori di quando sei nell'Inter, chi era? C'era Facchetti, probabilmente. C'era...
2: No, non aveva smesso l'anno prima.
1: Quindi...
2: Io sono arrivato l'anno che lui ha smesso. Lui ha smesso a giugno e io a luglio che ho ripreso. Sono arrivato nel 78 all'Inter. Lui aveva appena smesso.
1: Chi erano
2: i giocatori? Allora, avevamo una squadra di giovani, nel senso, a parte Bordon, che era il portiere, poi c'era Canuti, Bini, Mussini, Baresi, più giovane e più vecchio di due fratelli, Baresi, poi c'era il Tobelli, Beccalossi, Bini, Uriali, Muraro, eravamo un bel gruppetto.
1: Sì, li ricordo
2: Pancheri, c'era dei giovani, Pancheri, Occhipinti.
1: Che poi sono arrivati fino agli anni 2000.
2: Fontolan, Scanziani, e poi sono cominciato gli stranieri, Proasca, Domenighe, Bredi. Ha fatto un bel...
1: Diciamo che adesso che tu sei anche allenatore, come spieghi che gli italiani, nonostante i bambini inizino a 5 anni e non a 10, però non abbiamo giocatori italiani che vanno forte, insomma, siamo stati eliminati ai mondiali, insomma, gli europei vanno sempre male, come ti spieghi questa cosa tu?
2: Ma non c'entrano tante altre cose. Il fatto è che qui in Italia, se ci sono squadre che hanno 11, 12, 13 stranieri, come fai a giocare, a trovare posto gli italiani? Perché poi quando tu prendi uno straniero che viene da chissà dove, o dall'Europa, o dall'America, o dall'Argentina, questi se li prendono devono anche giocare, quindi tolgono sicuramente dei posti a quei giocatori, ma soprattutto anche perché qua in Italia poi oltretutto non è che tutte le società lavorano per i giovani, capito? Ormai i giovani sono diventati un obbligo che le società devono avere, ecco, in tante società, non in tutte, perché guarda l'Atalanta cosa ha fatto questi 2-3 anni.
1: Sì, infatti ha avuto tanti giovani, poi
2: quindi è sempre un discorso che adesso forse stiamo recuperando qualcosa, però tu sai che se una società, Inter, Milan, Juve, Napoli, Torino no perché ha abbastanza ancora italiani, ma praticamente nei titolari hanno uno o due giocatori italiani, tu capirai che è difficile per i giovani trovare posto, oppure o sono dei campioni come Totti, come Del Piero, come i fratelli Baresi o come Bergomi, che hanno avuto ovviamente la possibilità, o i Galli o i Maldini che sono campioni, che hanno vinto tutto nella storia. Gli altri che potrebbero benissimo, come me, che io ero uno non tra questi nomi ma neanche tra gli ultimi, però insomma la mia volontà e la mia forza di emergere ha fatto la scelta e sono arrivato. Però adesso sarebbe difficile per chiunque, perché se tu andare a giocare in società che i stranieri costano meno che non gli italiani, allora li trovano già pronti, non hanno neanche il problema di farli lavorare da giovani.
1: Certo. E allora Giancarlo, vuoi raccontarci, a parte il calcio, ma tu hai dei bimbi, dei figli che giocano a pallone?
2: No, guarda, io mi sono sposato nel 78, quindi ho fatto 40 anni con la stessa 10 giorni fa, quindi sono fortunato.
1: Augurissimo.
2: E c'ho solo femmine.
1: Ma esiste anche il calcio femminile comunque, oppure non...
2: Sì, ma infatti io c'ho una ragazza di 38 anni.
1: Sì.
2: E due gemelle di 36, quindi ho sposato giovane, figli giovani, di cui una di queste due gemelle ha giocato anche in C. Un paio d'anni qui in zona, però a un'età già, allora a quei tempi le bambine non erano così frequenti come adesso che possono giocare a livello del settore giovanile. Ecco. Allora li facevano allenare e poi la domenica portavano i maschi. Era così qualche anno fa.
1: Adesso invece mi pare che...
2: si è stufata, però dopo ha ripreso a fare qualcosa e ha già fatto qualche partita in C, insomma, che allora
1: quindi, insomma,
2: erano dilettanti, certo. Però qualcosa ha fatto.
1: Ecco, perfetto. Ma uno dei tuoi allenati ha raggiunto la Serie A per caso?
2: No, se noi siamo una piccola realtà. Io ho incominciato con i bambini che adesso avevano 6 anni nell'82, Adesso avrebbero 28 anni, c'è qualcuno che gioca magari nelle categorie promozione, eccellenza, però lo sai, è difficile, anche perché i bravi non vengono nelle seconde o prime categorie. Qui abbiamo Cittadella che gioca in Serie B, quindi i primi calci, quelli bravi, vanno subito qua.
1: Come ti accorgi se un bambino ha del talento oppure no? E poi come ti riporti, come ti comporti con gli eventuali genitori che magari vengono con tutta l'ansia: ah, mio figlio sarà un grande giocatore qua e là. E tu dici pane al pane, vino al vino, oppure cerchi di essere piuttosto morbido?
2: Ma intanto partiamo dalla seconda, no? Perché è difficile valutare, perché poi nell'arco della crescita, in questi anni, no, vedo dei bambini che avevano delle qualità, non dico campioncini o campionissimi, però dopo magari, dopo 10 anni che magari arrivano ai giovanissimi allievi, magari trovano la ragazzina o magari per la scuola... preferiscono andare alla scuola. Guarda, l'altra sera ero a cena con delle persone in montagna che ha un figlio che, a sentire loro, non l'ho mai visto giocare, è bravo perché fa sempre gol, questo e quello, però fa: perché non sei andato a giocare magari in qualche squadretta che ha magari un settore giovanile un pochino migliore? No, io non lascio i miei amici. Hai capito? Adesso è difficile anche per i ragazzini a inculcare. Guarda, io che alleno quelli che quest'anno ancora, quelli del 2010, quindi fanno dai 8-9 anni, sì. Se no 2-3 che li vedi che sono adatti a giocare a calcio, però non sai come andrà a finire.
1: Altri hobby, quali sono stati i tuoi, Giancarlo, nella vita? Magari però secondo me dovremmo risentirci qualche altra settimana più in là, perché...
2: Sì, perché ci sono tante cose che non sono state dette. Io negli anni che ho incominciato a giocare a calcio c'era un certo Vittori che era del preparatore degli atleti della pista di 400-800 metri e in alcuni interviste, vedendomi, ha detto: questo qua sarebbe stato un campione anche negli 800 come linea, ecco, perché io lo sport, insomma, salto in alto, velocità, ma non velocità di 100 metri, perché non avevo la partenza scattosa,
1: sì,
2: ma dopo avevo la resistenza degli 800, dei 1000, avrei potuto... Se avessi avuto la possibilità di frequentare, forse magari avrei fatto qualcosa anche a livello, in questo senso, insomma. Sportivamente sono un atleta, ecco, dopo è stato fortunato, è stato meglio perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare a calcio, ho perso tanti amici, nel senso che ho dovuto, lavorando il sabato e la domenica, i tuoi amici andavano a divertirsi sabato e domenica, quindi...
1: E invece tu scendevi in campo.
2: Poi, visto che adesso siamo quasi alla fine, sai che, se mi permetti, noi del 79-80 dell'Inter, che abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo anche scritto un libro che si chiama Inter alle ali, ecco, che racconta le storie di 11 ragazzi che hanno giocato, di nomi che ti ho fatto prima,
1: sì,
2: di vari Bordon, Baresi, e abbiamo fatto un libro che così racconta la nostra storia, non parla di calcio giocato,
1: certo,
2: perché non parla delle partite Inter Milan, Inter Juve o Inter Napoli, mm-hmm, ma parla delle nostre storie, dei nostri aneddoti, dei scherzi che si facevano. Tanto è piacevole, lo dovrebbero leggere i genitori dei bambini che incominciano a giocare e dei ragazzi che incominciano ad avere qualche esperienza importante,
1: sarà...
2: capire quanti sacrifici abbiamo fatto.
1: Allora, il libro si chiama Inter Ale Ale ed è stato, chi l'ha prodotto praticamente?
2: La PM sempre di Mondadori.
1: Io però ti devo salutare perché il tempo è finito. Un abbraccio e buona giornata. Ciao Giancarlo.
2: Buona giornata a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Grazie, ciao.

Eccola qua, c'è un'isola che non c'è, ma noi la troviamo quest'isola intanto che chiamiamo i nostri amici del mattino.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E noi siamo qui più pazzi di tutti, perché e l'ora è questa. Allora, dunque, buongiorno al nostro Peperoncino.
2: Buongiorno direttore, ben ascoltato.
1: E buongiorno alla nostra Lucia.
3: Buongiorno, eccoci qui, ecco. Buongiorno a tutti e ben trovati.
1: Finalmente il gruppo del mercoledì si è ricostituito. Anche perché ormai abbiamo l'omnisupplente Marco, quando mancate voi. Arriva Marco. Sì, tanto Marco che porta anche l'altro giorno ha portato il caffè a tutti gli amici del mercato, quindi ha portato il caffè, insomma, anziché fare il portatore di pane ha fatto il portatore di caffè. Bene, allora
3: a quest'ora per fa.
1: Dunque ragazzi, come va il caldo? Come va tutto? Come al solito abbiamo il CT della nazionale, anche se non lo condivido, però insomma alla fine per i soldi si fa.
3: Alla fine chi ha avuto questa...
1: È tornato Mancini, Carlo Mancini.
3: Mancini, bene.
1: Speriamo che... Però è vero che con lui abbiamo vinto un europeo, cosa che... Poi dopo, vabbè.
3: Sì, quello è vero.
1: Poi dopo... Chissà, le cose si incastrano certe volte no. Allora, abbiamo Dennis, cugino Dennis.
3: Bene.
2: Se, non lo so. buongiorno, eccomi,
1: appunto. E poi abbiamo il nostro Ernesto. Allora io direi subito di parlare, mandare il messaggio di Ernesto, vediamo se riusciamo a prendere subito, perché ha fatto anche una richiesta, ho capito qual è, anche lui la richiede in un modo strano, però si sa che è quella la richiesta. Okay. Allora un attimo che cerchiamo di mandarli in onda. Intanto il peperoncino cosa senti in giro che sentiamo?
4: Messaggio vocale, rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 41 secondi, 5.
1: Eccolo qua, sentiamo il resto.
5: Giuseppe, buongiorno, buongiorno a te, a tutte le radio. Salutiamo tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo Stefano, Salvatore, lo zio Totò, Peperoncino. Salutiamo Celeste, salutiamo Carmen, salutiamo...
4: Posizione messaggio vocale 20 secondi di 41 secondi regolabile. Posizione messaggio vocale 21 secondi di 41 secondi regolabile.
5: Anna Maria.
4: Posizione messaggio vocale 27 secondi di 41 secondi regolabile. Voce non attiva.
5: E tutta la famiglia di Anna Maria.
1: Va bene.
5: Buongiorno, buongiorno per tutti. Se mi fate ascoltare Barbara Streisand. Love.
1: Vabbè, l'uomo nell'uovo, come lo dicevo io una volta. Barbara Streisand, Woman in Love.
3: Allora, Woman in Love.
1: Sì, allora glielo facciamo sentire, intanto che poi prepariamo il messaggio del nostro cugino Dennis. Woman in Love, Barbara Streisand. Vediamo se ce la manda la signorina, penso di sì. Ce la manda, ecco. Allora, tra un po'.

0: Uomo nell'uovo, woman in love, anzi, vabbè, donna in amore, vabbè. Eccoci qua, siamo in diretta e siamo con Lucia e Peperoncino, eccoci qua.
1: Eccoci qua.
0: Ecco, stavi dicendo prima. Sì. No, Peperoncino stava dicendo qualcosa della guerra?
1: Sì, ma anche parlavano anche dei terremoti del Giappone. Insomma è abbastanza drammatica quella situazione. Poi in Francia c'è stato un ritrovamento di 5 corpicini di neonati in un appartamento,
0: sì,
1: per denuncia dello stesso marito della tipa che era andata tanto in ospedale a dare il terzo figlio
0: e ne aveva conservati altri 5.
1: Ne aveva conservati ma già un altro caso c'era sempre stato lì in Francia pochi giorni fa, quindi è abbastanza tristante la cosa.
0: Scopriamo sempre cose più strane e più negative, insomma, alla fine.
1: Che partono i cervelli proprio, non sono negative, partono i cervelli. Comunque.
0: E invece Lucia cosa ci racconta dall'alto della sua Roma?
2: A Roma, vabbè, io le notizie di volontà le seguo un poco, soprattutto la cronaca la evito accuratamente perché tanto voglio notizie che insomma, se ne può fare e se ne dovrebbe fare un po' a meno. Sono veramente, siamo arrivati a un punto, l'uomo è arrivato a un punto di violenza, sinceramente, certo. Quindi preferisco evitare, così non le sento.
0: Certo che
2: non perché non lo so, però onestamente,
0: certo,
2: veramente
0: per noi non vedenti ormai non, da soli è un po' difficile poter uscire, a meno che non esci nel quartiere.
2: Ma anche nel quartiere purtroppo può capitare, no?
0: Sì, quello sì. Bisogna dire oggi usciamo, non si sa se rientriamo praticamente.
2: Quello sì. Sempre.
0: Allora, cuginetto Dennis, l'abbiamo qui, sentiamo. Che è successo?
3: 5:25, torcia, fotocamera, allora, pulsante.
0: Vediamo se riusciamo.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 16 secondi, 28 luglio alle ore 11.
0: Sentiamo allora, il cuginetto Dennis.
4: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qui.
5: Eccolo, buongiorno a tutti e buon mercoledì soprattutto. Un salutone da Giuseppe, saluto anche tutti gli amici in ascolto e saluto naturalmente gli amici che saranno con te come sì, la mattina a dialogare insieme a te e saluto il Peperoncino, Marco Roma, il capitano della Marina. E saluto chi è Lucia, saluto un po' tutti, bene. Questa mattina sì, dai, questa mattina lasciamo la scelta a chi volesse scegliere un brano. Bene, io naturalmente ringrazio, rimango in ascolto e ancora un saluto a te Giuseppe e è ritornato il caldo.
0: Ok, sapevo.
5: ciao, alla prossima.
0: È tornato il caldo, abbiamo capito. E allora noi ricordiamo che mercoledì scorso c'è stata Viola Valentino, aspettavamo la telefonata del Peperoncino, poi non c'è stata, dove eri?
1: Purtroppo ho avuto forse ritardo col treno, sono rimasto
0: quindi
1: catafottuto.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque, poi abbiamo mandato la replica venerdì mattina. Questa sera, in via del tutto eccezionale, non abbiamo una presenza, ma due presenze. Avremo alle 20 di sera avremo Claudio Chiappucci, il grande ciclista che sicuramente il Peperoncino ricorderà. Lo ricordi Peperoncino, Claudio Chiappucci? Sì.
1: Poco sì, ma no. Ecco. Lo ricordo.
0: E poi avremo un attore che forse ricorderà, sì, lo ricordiamo soprattutto per alcune pubblicità, Andrea Roncato, questo lo ricorderete senz'altro. Non ti dice niente, no, perché chi non vede non guarda la TV e i film, lui più che altro era un presentatore.
2: No, i film li guardo, però
0: Andrea Roncato, era anche comico, è comico. L'avremo alle 20 e 25, quindi avremo una doppia dose oggi. Ci è capitato così, Marco. Questa sera abbiamo questa doppia dose. Allora, dobbiamo scegliere il brano per il cugino Dennis. Chi lo sceglie?
2: Ma potremmo scegliere. Che ne so.
0: Facciamo scegliere a Lucia.
2: Pensavo. Sì, infatti, possiamo scegliere anche a Lucia.
0: Dici, Luci. Stai pensando?
2: Sì, stavo pensando perché magari mi vengono in mente gli autori, ma non mi viene. Boh, facciamo Giusy Ferreri, musica classica.
0: Giusy Ferreri, musica classica.
2: Sì, vediamo così.
0: Ce la darà la signorina? Non credo, sai. Giusy Ferreri, musica classica. No, ci dà quello che vuole lei. Ci ha dato qualcosa. Ci ha dato questo. Tadaci e pietra. No. Allora la cerchiamo. Visto che la richiesta è del Dennis, la cerchiamo. Prendiamo il telefono. Ormai questi software ogni volta che vanno avanti peggiorano sempre di più.
2: Peggiorano, sì, è vero. Sempre più elaborato e complicato. Vera Pennelli è selezionato. Ricerca.
0: Che poi vogliono aggiungere cose, ma era meglio che non aggiungevano niente.
2: No, infatti, video, testi, questo, quell'altro, però poi
0: allora. Ah, c'è.
2: È quello, sì, c'è. Sì, no, sì, c'è. C'è.
0: E allora, vediamo se lo facciamo partire subito per il nostro Dennis. Alla notte,
4: come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione

0: Musica classica! Eccolo qua, era Giusy Ferreri. E siamo alle 5.30 e qualche minuto. Allora, oggi Lucia va al mare, visto che è a Roma?
1: No, oggi non vado al mare. Il mare l'ho fatto da 13 giorni. Ma poi la casa mia è distante, per la verità. Insomma.
0: Non è tanto.
1: La sogna ci vuole un'oretta per arrivare a me.
0: Invece il peperoncino è sul mare, lui però non va al mare.
1: Lui sì.
2: Siamo di lavoro e oltretutto rincomincia la calura.
0: Ecco,
1: la calura. Poi...
0: però hanno previsto 38-39 gradi anche nella pianura, quindi.
1: Già.
0: Non abbiamo acceso ancora il condizionatore per risparmiarlo per più tardi, visto che abbiamo attualmente 23-24 gradi.
1: Sì, ma non è che ieri non facesse caldo, ma...
0: Sì. Quando c'è quel caldo foso alle 3, alle 4, alle 2 di pomeriggio non si può stare che a casa, fuori si rischia di essere assolati proprio. Ci sono questi raggi cocenti che ti penetrano nella pelle.
1: Sì, abbastanza.
0: Comunque,
1: però,
0: finché abbiamo...
1: Ci si difende come si può.
0: Ecco, e soprattutto al nord ormai, cioè nei paesi dove il caldo non era mai intenso come da noi,
1: certo.
0: Francia, Inghilterra per esempio, e lì però non esistevano i condizionatori perché non c'era mai questo caldo intenso come c'è da noi, quindi come pure anche qui forse.
1: Ma tutto sta che arrivi di Ferragosto, poi la prima volta spezza.
0: Ma secondo me dopo questa quarta ondata di caldo non dovremmo...
1: Basta. Sì, dice che dureva un paio di settimane, poi penso che abbiamo finito.
0: No, questa quarta ondata penso che finisce verso il 5-6 agosto, dovrebbe finire. Poi magari ci sarà la quinta di Beethoven.
1: Ma non lo so.
2: Ho sentito parlare che dei colleghi hanno detto che agosto sarà piuttosto duro.
0: Ah, pure agosto sarà duro, mamma mia.
1: Pure agosto sarà duro.
2: Ma ragazzi, è estate, che volete, cioè, capito?
1: Certo.
0: Estate e siamo in onda. Bene, oggi è il 29 luglio, Marco ricordava di Mussolini.
2: Cosa ricordava?
0: Ricordava Mussolini, Marco, stamattina, non so perché. La nascita.
2: Il 25 è stata la caduta.
0: No, la nascita di Mussolini.
2: Ah, la nascita dello zio, sì.
0: Però oggi c'era anche la morte del re, oggi mi pare, il 29, quello ucciso dall'anarchico Gaetano Bresci, mi ricordo il 29 luglio, sempre per questa cosa. E invece ieri era il compleanno del nostro Matteo Manenti, ovvero figlio di Stefano Manenti. Quindi mandiamo un suo brano che si dice Baciami, salutiamo Stefano e mandiamo Baciami di Stefano Manenti.

0: senti, baciami, e siamo qui in diretta quando sono le 5. 5 e 5:47 secondi, perché 5:47 secondi. Allora, vediamo un po' cosa ci dice Peperoncino della squadra del Genoa, come stanno andando gli acquisti.
1: Non so, questo periodo qua non ho seguito, però un amico mi ha detto che sembra sia in vista dei nuovi acquisti buoni. Però il problema poi è che siano, cioè, gente
0: produttivi,
1: che effettiva, che non, che poi giochino.
0: Invece, per quanto riguarda la Roma, visto che Lucia penso che tifi per la Roma.
2: Sì, questo sì, però non ho sentito di un giocatore che poi in realtà l'ha preso la Juve, insomma, sembrava che doveva andare alla Roma, invece poi l'ha preso la Juve.
0: Però c'è,
2: manco mi ricordo io.
0: C'è stato, ci sono state le prime partite e i giocatori della Roma
2: hanno pareggiato con la squadra.
0: Pensavo che avesse vinto, perché c'era il famoso Malen.
2: No, hanno pareggiato. Vinceva 3-0, invece poi hanno pareggiato 3-3.
0: Ah, ecco, io ero rimasto sul 2-0, poi dopo non... Quindi
2: no, 3-3.
0: Sono queste partite estive che ormai... del resto manca meno di un mese.
2: Ma a Roma tutti gli anni, a agosto, vinceva scudetto, ve lo dimenticate.
0: Vabbè, l'anno scorso non si è comportata male, quindi insomma è riuscita.
2: Però in... tutti gli anni a agosto vince lo scudetto, poi
0: Bene, per il resto la scuola è ferma per il momento, insomma,
2: si però già si comincia a pensare ai libri,
0: I libri e poi le materie che sono portate da riparare, insomma, tra un mese si riparte praticamente. Bene, allora scegliamo un brano, Peperoncino.
1: Ma Peperoncino, io direi scegliere uno di Viola, va?
0: Scegliamo uno.
1: Questa volta abbiamo messo la bomba, adesso
0: vuoi mettere?
1: Non me lo ricordo adesso,
0: allora,
1: vediamo un po' cosa,
0: che ricerchiamo,
1: cosa si propone.
0: Ce n'ha tanti. Vediamo Viola Valentino. Allora. Allora, vediamo cosa ci dà nelle liste. Vabbè, c'è Comprami, vabbè, la cosa sappiamo.
2: Vabbè.
0: C'ha la bambola remix. Un po' di me. Romantici. C'ha un Comprami 2023 che è rifatto, ma anche...
1: No.
0: Passo dopo passo. Sera con i fiocchi. C'è anche Stronza, vabbè. Nel bene e nel male.
1: Sera con i fiocchi, la sera con i fiocchi che la dedichiamo al nostro cuginetto.
0: E... ecco, eccolo qui, sera con i fiocchi, dicevi?
1: La dedichiamo al nostro cuginetto radiofonico.
0: Eccolo qua, e anche a Ernesto.
1: E anche Ernesto Sparalesto.
0: Sì.

0: Beh, se era coi fiocchi sarebbe meglio fiocchi di neve con sto caldo che c'è.
1: Però dopo ce la metteremo pure di quello.
0: Ma del resto l'unica cosa a cui non si può impedire è il tempo. Ancora non siamo riusciti a bloccare i tempi, anche se qualcuno dice che qualcosa sta iniziando a succedere per fare sì che il tempo... Però ancora per il momento, e ancora non tutte le previsioni, per esempio abbiamo sia Alexa che Google, ce le sbagliano sempre.
1: Sì.
0: Capita che mentre diciamo cosa fa, sta piovendo, invece c'è il sole. Comunque
2: sono cercate come padrone.
0: Sì, questi Alexa sono proprio particolari. Non, cioè sta piovendo. Cosa fa a Roma? Sta piovendo. Lucia, piove a Roma? No,
1: no, c'è il sole.
0: Beh, sole che appena sta per sorgere, perché ancora sono quasi le 5:50 e rotti. E quindi noi avremo tra un po' l'ora tripla con la Soro Lucia e niente, siamo all'ultimo mercoledì di luglio. Tra un po' siamo in agosto.
1: Bene, questo, che ti vuoi.
0: Questo quando si arriva in agosto si pensa già a Natale, non so.
1: È vero, si finisce le vacanze estive, si pensa a
2: questo, no, ma da settembre cominciano le rotture,
0: ecco. Quest'anno, tra l'altro, il 15 agosto è sabato, quindi noi già non abbiamo riposi particolari, perché l'1 agosto è sabato, 1/8/15, quindi il prossimo riposo sarà il 1 novembre, che quest'anno mi pare che venga di lunedì, forse.
1: Di domenica, no, è di domenica,
0: è di
1: novembre.
0: Quindi anche primo novembre, quest'anno anche...
1: Sì,
0: 1/3/4/3/7, sì, vero. Anche domenica, quindi per il prossimo riposo dobbiamo andare all'8 dicembre, che mi pare 8 dicembre dovrebbe
1: forse
0: 8:5:13:16 viene martedì l'8 dicembre, quindi
1: di martedì, quindi a Milano avrete pure il 7 dicembre.
0: Ma noi Disability International Radio non è Milano, è nazionale, quindi
1: ecco, quindi voi non c'è.
0: Se no dovevamo fare festa anche a San Pietro e Paolo, quindi non abbiamo
1: Che c'entra San Pietro e Paolo, non è di Milano, è di Roma, è diverso.
0: Però siccome siamo nazionali dovremmo fare tutte le feste.
1: Allora avete fatto tutte, dici. Allora pure San Giovanni.
0: Appunto, invece non facciamo nessuna festa, tranne quelle proprio rosse. E quest'anno ci va male, perché insomma ci va male, perché insomma anche ad aprile insomma abbiamo avuto poco e niente. Dunque. Bene. Sì, vabbè, aggiornamento non installato. Allora 5:51 e 5 secondi. Allora siamo quasi pronti per l'ora tripla. Aspettiamo ancora un minuto, scegliamo un brano e poi facciamo l'ora tripla.
1: Ma possiamo scegliere un Ramazzotti per Marco Roma.
0: Allora, quale scegliamo per Marco Roma, che sicuramente è in ascolto. Intanto oggi le persone inutili,
1: solo ieri
0: le persone inutili, se andate ad Anzio potrete vincere il vostro capo preferito, quindi solo ieri Ramazzotti solo ieri. Ce lo manderà sicuramente la signorina,
1: penso di sì.
0: Sì, ce l'ho mandato, dai.
1: Sì, ecco,
0: è stata bravina, dai.

0: Marco, Roma, ormai si fanno le richieste per la famiglia. 320 19 78 4 90, noi continueremo tra un po', ma adesso abbiamo, quando sono le 5 56 7 secondi, abbiamo l'ora tripla. Ecco qua. Siamo pronti per l'ora tripla, abbassiamo la musichetta, intanto abbiamo sempre il televisore del peperoncino che ci
1: ci dà le notizie, no?
0: Le notizie.
2: Come sottofondo.
0: Ultima ora, qual è l'ultima ora? Qual è l'ultima ora?
2: Mi stavo sentendo la Mazzotti.
0: Allora, eccoci. Allora, andiamo, vai. Do.
1: Bacio, l'ora tripla, è arrivato.
2: No,
1: ci vedo.
0: Vabbè, oggi è anche perché ti avevo messo un po' troppo alto ed eri in distorsione.
1: Troppo alta, come al solito, è altissimo.
0: Allora facciamola in fa.

0: Beh, siamo andati a finire in un crescendo di note esagerate. Vabbè. Comunque anche oggi ci siamo, scegliamo l'ultimo brano, poi dopo allora, ci sentiamo il 5 agosto.
1: Il 5 agosto, intanto saluto tutti gli ascoltatori, ecco. Saluto a tutti, una buona giornata a tutti, un buon lavoro, un buon risveglio.
2: Questa la energia mi rispecchia, una buona giornata.
0: Ecco. E vai. Con quale brano ci salutiamo? Chi sceglie il brano di voi due?
2: Ah, la signora.
1: Ma io sceglierei Emma e Fabri Fibra.
0: Sì.
1: Mi pare si chiami Antidroga. Non di questo tipo.
0: Allora, aspetta che
1: salutare tutti, allora, giornata a tutti.
0: Allora, un attimo perché
1: questo lo dovresti trovare. Sì, si trova.
0: È l'ultimo, mi pare.
1: Sì, sì, è proprio l'ultimo. Sì, sì. È l'ultimo singolo di Emma e Fabri Fibra.
0: Sì. Antidroga, beh, visto che hanno fatto quella grande, hanno trovato quei 3.600 milioni di euro di droga in giro, che se la passavano con i gommoni dall'America all'Italia. Andiamo con Emma e Fabri Fibra. Ragazzi, buona giornata, peperoncino, ci siamo a 50, o no?
2: Senz'agno.
0: Allora, ciao a dopo. Tutti. Ciao.

Era così Francesco De Gregori, Rimmel, ma noi vogliamo più in alto, perché se una rondine non fa primavera, ah, una rondine può fare primavera, ritorniamo a Mango, va.

non abbiamo capito se Marco vende i limoni o le mutande. Vabbè, comunque questo è il tormentone estivo di Disabili International Radio. I limoni, i limoni sono sempre buoni. Quando sono le 6:13:29, se volete noi siamo qui per la vostra richiesta musicale e adesso abbiamo un brano che parte, eccolo qua. Vieni da me, quindi venite da noi se volete la vostra richiesta musicale, 320 19 78 490, le vibrazioni.

0: Siamo in diretta e siamo in diretta quando l'orologio ci dice.
1: Ci dice l'orologio.
0: 6:22 e 19 secondi, quindi è anche l'ora, il momento di salutare le nostre radio che ormai ci fanno compagnia da 10 anni. Insomma, si avvicina questo 9-9 del 2016, quando abbiamo avuto la prima trasmissione. Ormai siamo quasi al 9-9 2026, quindi 10 anni tutti i giorni con voi, per un totale di 2500 trasmissioni. Mamma mia, quando, che record! Forse altre trasmissioni si sono fermate, no? Insomma, tranne per qualche motivo salutare, siamo stati sempre in diretta con voi dal 9-9-2016, quindi insomma veramente tanti giorni, tante ore, che poi tra l'altro le abbiamo anche registrate, quindi dovremmo ogni tanto andare indietro nel tempo e proporre qualcosa, solo che ci vorrebbe qualcuno che spulciasse le nostre cavolate che abbiamo fatto in tutti questi 10 anni, e quanto ne faremo ancora. Bene, e allora è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Blinco Blanco, Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30, però volevo vedere se è Teleterme Vigliatore oppure Radio Terme, no 7:30, controlliamo, sì, Teleterme Vigliatore, ormai TV l'ho imparata, e Radio Mare Italia, sempre invece in diretta. Le altre radio le legge la nostra amica Angela, e poi alla fine le ultime due o tre le rileggerò io. E allora andiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Vorrei incontrarti tra 100 anni. E adesso andiamo ad ascoltare gli annunci quelli che sono le iniziative che ci sono nei vari paesi, dove spesso intervistiamo i sindaci, diamo le notizie e andiamo quindi con gli annunci del momento. Intanto c'è dato un messaggio, lo guardiamo intanto che vanno gli annunci e poi siamo qui con voi.
1: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
0: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
2: Assolutamente, assolutamente, buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare gli altri, i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è, esatto. a Montagnana.
2: Oh.
0: E allora come iniziamo Montagnana il prossimo mese, il mese di agosto come inizia?
2: Allora, il mese di agosto inizia con un momento di solidarietà, perché l'1 e il 2 agosto c'è la seconda parte di Calici sotto le mura, che è questa manifestazione che si svolge proprio a ridosso delle mura storiche, che riguarda si tratta di una manifestazione in ricordo di una ragazza di Montagnana che, facendo ricerca sulle malattie rare, in particolare sulla talassemia, è deceduta.
0: Ne abbiamo già parlato.
2: C'è la seconda parte, l'1 e il 2 agosto, in realtà il 31, l'1 e il 2 agosto, e c'è questo momento conclusivo in cui davvero si tirano le somme e abbiamo bisogno di fondi per la ricerca.
0: Allora, fondi per la ricerca, un applauso. Siamo tutti più buoni, ecco. Proseguiamo allora.
2: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta. Quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
0: Perfetto. Seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo,
0: sì,
2: la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
0: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
0: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
0: Ah, ecco.
2: E sarà una serata
0: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
0: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi.
0: Ah.
2: È una manifestazione divertentissima, in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
2: Due: chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
2: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma,
2: per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa.
0: Quindi
2: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso, e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti. tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: e
2: si
0: questa
2: fa.
0: Quando è che si tiene?
2: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto, sì, con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna, sì, dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica. E la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto, che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo, insomma, un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare, oltre anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
2: aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
2: arrivederci a presto.

0: Tra le nostre braccia accogliamo Maria Grazia, apriamo il telefono perché è ancora abbassato. Ecco, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Siamo qui il 29 luglio, siamo in diretta, giustamente se no dicevano questi qua è registrati. No, siamo in diretta, sono quasi le 6:44-45. E Maria Grazia in diretta e ci ascolta su Radio Studio 5 104 e 7 a Sciacca.
1: E approfitto per salutare il direttore di Radio Studio 5, Francesco Verderame.
0: Al quale mandiamo anche un applauso a questo punto. Se ci siamo. Bene, salutiamo Francesco Verderame che spesso ci aiuta in alcune operazioni anche per i brani che ti piacciono. Allora, dunque, questa mattina leggiamo una poesia che si intitola
1: Il mio paese natio.
0: Ah,
1: cioè Sciacca, sarebbe Sciacca il mio paese natio.
0: Ah, quindi tu sei nata a Sciacca.
1: Sì, sì, a Sciacca. Ho vissuto per 27 anni in Lombardia, sì. Però sono nata a Sciacca.
0: Quindi poi sei ritornata a Sciacca, giustamente.
1: E poi sono ritornata, sì, sono nata a Sciacca, poi a 27 anni, avevo 27 anni quando me ne sono andata vicino a Milano, sono stata lì 27 anni e poi sono ridiscesa.
0: Così, si fa ritorno nella... Ecco, la domanda sorge spontanea, è meglio Sciacca o sono stati meglio i 27 anni trasferiti?
1: Guarda, sono due cose diverse, perché soprattutto all'inizio quando sono arrivata mi sono scontrata con le mentalità diverse,
0: certo.
1: Perché non è la stessa cosa abitare in una città, anche se è città grande di 40.000 abitanti, di più di 40.000 sì. abitanti, comunque siamo sempre nel meridione, siamo in Sicilia,
0: certo.
1: Cioè la mentalità è diversa, e le abitudini sono diverse, per cui bisogna inserirsi a poco, io mi sono inserita, mi sono trovata bene, però inizialmente insomma ho dovuto recepire le abitudini diverse, il modo di fare, i modi di dire, e poi a poco mi sono abituata e mi sono trovata bene, io non ho mai litigato con nessuno, mi hanno tutti rispettata. Mi sono trovata bene, non posso dir male. All'inizio mi dovevo abituare, ma passato il periodo di questa novità, che io non conoscevo nessuno, non avevo amici, là non c'erano parenti, giustamente, per cui il passato, superato questo periodo, poi dopo mi sono abituata all'ambiente, al modo di fare e mi sono trovata veramente bene.
0: Andiamo con la poesia allora, eccoci qua.
1: Sì, il mio paese natio. Ho lasciato il mio paese quando avevo 27 anni per seguire il marito come giusto fare, ma non sapevo cosa mi aspettava. Ben presto mi sono scontrata con il modo di fare dei continentali e con il freddo settentrionale. Un giorno ho deciso che a Sciacca dovevo ritornare, perché qui ci sono le mie radici, tutti i parenti e gli amici. Sono tornata e non me ne pento, perché qui la vita mi sorride e il cuore è più contento. Mi auguro di rimanerci fino all'ultimo respiro, anche se un vecchio detto dice si sa dove si nasce, ma non si sa dove si muore.
0: Molto bella anche questa cosa, immaginavo che a un certo punto l'avresti detta. E allora a questo punto abbiamo un brano che si intitola, che hai scelto tu anche grazie a Francesco Verderame.
1: Sì, sì, mi ha consigliato lui, perché non metto la mia città?
0: La mia città.
1: A lui è piaciuta e quindi
0: Mettiamo questa, la mia città di Taddeo Scalici.
1: Sì.
0: Grazie, Maria Grazia, ci sentiamo venerdì, che sarà l'ultimo giorno di luglio, venerdì 31 luglio.
1: Sì, sicuramente ciao. Ci sentiamo.
0: Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata anche a te. Ciao.

0: Era la mia città di Taddeo Scalici, questo cantante siciliano di Sciacca su Radio Studio 5 Sciacca. E adesso abbiamo i nostri Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno direttore. Allora.
0: E poi direttamente dal Vaticano, Damiano.
2: Buongiorno.
0: Ecco.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Direttamente da Anzio Marco.
3: Buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno Marco.
0: Ci manca la ragazza, manca Leonardo.
3: Peperoncino, telefoni questa sera?
0: Peperoncino stasera non
1: so. C'è un compleanno.
0: Stasera è un compleanno.
1: L'altra volta purtroppo il treno mi ha catafottuto.
0: Gli ha preso il treno.
3: Stasera che abbiamo due ospiti doc.
0: Abbiamo Andrea Roncato e Claudio Chiappucci.
1: Insomma, io preferivo Viola.
0: Ma tornerà, la faremo tornare.
3: Sì, certo. Speriamo. Viola Valentino?
0: Sì, ci ha detto che tornerà.
3: Sì, ritorna. Già, ce l'ha detto a me Giuseppe in privato.
0: Che torna.
3: Fine intervista ha detto ritorno. Quando mi intervistate? Già voleva la data. Però Giuseppe gli ha detto dai settembre.
0: Dai, settembre in poi. Allora, invece sì. Noi abbiamo Eleonora stamattina. Dorme Eleonora o c'è?
4: Però se sta preparato che deve andare a fare un test.
0: Deve fare la te il test.
3: Di gravidanza?
0: Che no, che test di gravidanza? Un test di lavoro forse.
3: Tu lo passeva in farmacia. Clary Blue, 12 euro, 10 euro, non so cosa.
0: A proposito, abbiamo messo anche i limoni stamattina tra i brani verso le 6 e un quarto. Quindi,
4: i limoni, signora.
0: I limoni e gli slip. Bene, ragazzi, come notizie da Peperoncino. Che cosa dice il mondo? Cosa c'è da aspettarsi
1: in
0: questa giornata?
1: Il mondo è un casino, raccontano tutti un sacco di balle, uno dei capi di Stato vuole passare per quello che risolve il problema, ma non lo risolve nessuno, perché poi gli unici sono gli iraniani che sono gli unici a mettere ferro e fuoco la situazione, a bloccare i traffici e quindi a crearci problemi di tariffe. Io avevo fatto già Teheran come Cartago dell'Enda Est.
0: Giustamente.
1: Tanti saluti.
0: Bene. Poi alla fine. Marco invece col mercato ha preso il caffè, ha fatto tutto. Damiano è già al Vaticano.
3: Guarda, a me manca poco per aprire, quasi fatto.
4: Dai 6:20 che sto qua già al Vaticano.
0: Bene, allora benedizione e fate partire la sigla perché siamo in ritardo.
1: Ma ancora l'americano non c'è, ancora Gandolfo.
0: C'è a Gandolfo.
4: Allora vi benedico la sigla direttamente dal Vaticano.
0: Va bene, vai. Contatto.
3: 1, 2, 3, signore e signori, a voi.
5: Avete ascoltato?
3: Sigla.
5: Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, buongiorno a zio Raff, buona giornata.
4: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a Damiano.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a Marco, vi ricordiamo alle 20 di sera, questa sera è una doppia puntata, abbiamo prima Claudio Chiappucci e poi avremo Andrea Roncato, quindi ascoltateci fino alle 20:40-45. A più tardi.
4: Va,
0: ragazzi,
4: benissimo.
0: Ciao, sempre sulla stessa onda, app Giuseppe Cesena, app, sito eccetera e le radio che si
4: collegano. Il numero è sempre lo stesso.
0: Il numero è sempre lo stesso per telefonare, quello che facevi stamattina. Ciao ragazzi,
4: okay.
0: Ciao.
4: Vabbè.
0: A più tardi.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra. Musiche e voci

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

comune, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

la tua strada non è più la mia. Non scemo, baci tu. Non scemo.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

lasciatelo dire Daniele, che in fondo a 30 anni non è poi così anormale. Non è tornare indietro nel tempo, non è fantasia ma uno spazio tuo vitale. E che fra tutti i cieli importanti il cielo più bello sta nel tuo particolare. Che viversi da soli una sera, frugarsi una sera e parlarsi e dialogare. Sapersi dare

troppo volgare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non sappiamo più giocare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non riusciamo a farci male. A farci male.

venirmi a dire, Daniela, che al limite in fondo ci si può solo scherzare, che non vuoi sentirne parlare di questi miei sporchi, sporchi panni da lavare. Il fatto è che da tempo, Daniela, facciamo l'amore come un quadro da copiare, per poi gratificarci in silenzio, contenti di come ci sappiamo fare.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 29 luglio, siamo arrivati al grande giro di boa di questa settimana e il traguardo di agosto è ormai veramente ad un passo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti a bordo di Estatissima, il programma che trasforma il vostro mercoledì in un evento indimenticabile. C'è un'elettricità pazzesca nell'aria, la sento vibrare attraverso i vostri messaggi che arrivano qui alla nostra redazione a velocità incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp della radio. Siete in tantissimi, siete bellissimi e avete una voglia matta di musica, lo so. E noi siamo qui proprio per questo, per essere la vostra colonna sonora ideale in questa giornata piena d'estate. Se sentite, la stanchezza farsi avanti, non preoccupatevi, perché ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Abbiamo preparato una sequenza di hit che vi faranno ricaricare le batterie in un baleno. Intanto ricordo anche, chiaramente, i nostri collegamenti speciali agli ospiti che tra poco andranno ad animare, no? La nostra radio di servizio. Ci sarà il professor Ugo Elmore, direttore del programma strategico di chirurgia oncologica e mini-invasiva dell'apparato digerente del peritoneo presso l'unità operativa di chirurgia gastroenterologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Parleremo insieme a lui di reflusso e quindi anche che cosa magari evitare durante questa stagione calda. Lo spazio poi con la cucina, con quelle che sono le ricette dell'estate. Avremo con noi un cuoco italiano d'eccezione, con noi ci sarà Fabio Zago. E subito dopo eventi, appuntamenti, musica, teatro, cinema con Onda d'Azzurro, la rubrica curata dalla nostra Elisabetta Dente. Pronti per partire? Davvero? Aprite le finestre, alzate il volume e fate sapere a tutto il mondo che l'estate di Estatissima è qui per restare. Partiamo subito a tutta forza.

0: All'interno di Estatissima i nostri collegamenti insieme alla medicina, alla scienza. Quante volte, no, diciamolo, dopo un pasto un po' troppo abbondante o una cena fuori tra gli amici, che capitano spesso durante la nostra bella estate, abbiamo avvertito quel fastidioso bruciore che risale verso la gola. Spesso lo liquidiamo come una semplice acidità, ma quando il disturbo diventa frequente parliamo di malattia da reflusso gastroesofageo. Non si tratta solo di un disagio passeggero, se trascurato il reflusso può avere delle conseguenze serie. Per capire come gestirlo, quali stili di vita adottare e quando è il caso di preoccuparsi, abbiamo chiesto aiuto e lo abbiamo qui con noi il professor Ugo Elmore, chirurgo di fama internazionale presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, benvenuto.
1: Grazie molto dell'ospitalità.
0: Allora Ugo, usiamo spesso il termine reflusso, ma cosa accade tecnicamente nel nostro corpo? È vero che c'è una valvola che smette di funzionare?
1: Sì, partiamo dal presupposto che un reflusso, quando avviene in poche occasioni, è praticamente una situazione fisiologica, non va interpretata come una malattia. Tutti abbiamo avuto nella vita esperienze di episodi di reflusso. Quando invece la valvola che è collocata tra l'esofago e lo stomaco, che è lo sfintere esofageo inferiore, smette di funzionare in maniera adeguata, il reflusso diventa patologico. A quel punto gli episodi diventano sempre più frequenti e spesso e volentieri importanti, condizionando una sintomatologia che il paziente accusa molto fastidiosa, che condiziona la qualità della vita.
0: Ugo, a volte il reflusso si traveste da qualcos'altro, no? Oltre al classico bruciore dietro lo sterno, quali sono i segnali insospettabili? Penso alla tosse o alla raucedine, no? Che dovrebbero farci accendere un campanello d'allarme.
1: Assolutamente sì. Quando il reflusso è un reflusso patologico e si instaura quindi una situazione che va considerata come una malattia da reflusso, gli episodi si susseguono molto ravvicinati, ma subentrano anche dei sintomi un po' diversi che il semplice bruciore. Si provocano situazioni per cui frequentemente si ha abbassamento della voce, quindi raucedine, quindi colpi di tosse prolungata nel tempo. Tutte queste cose insieme al reflusso devono far allertare il paziente e instaurare, pensare di fare dei controlli rivolgendosi a degli specialisti del settore.
0: Allora, abbuffate e stili di vita, penso per esempio a questa estate, no? Dove ci concediamo alle cene con gli amici e quant'altro. Ecco, chiedo a te, quali sono le tre regole d'oro da seguire subito dopo i pasti per evitare che il contenuto dello stomaco risalga?
1: Le regole essenziali sono innanzitutto fare in modo di adattarsi ad un regime dietetico controllato, non esagerare, le abbuffate non fanno assolutamente bene, lo stile di vita alimentare è alla base di uno stile di vita sano che ci consente in qualche modo di controllare questo tipo di episodi. È ovvio che poi la situazione per la quale ce lo strappa la regola si verifica sempre ed è comprensibile. Bisogna però evitare in assoluto di andare a letto poche ore subito dopo un pasto abbondante, evitare di associare a questo l'assunzione di alcolici o quantomeno ridurre il più possibile, e il fumo di sigaretta è una delle cose che assolutamente per mille motivi dovrebbe essere abolito, ma deve essere evitato in associazione a situazioni come quelle che ci siamo dette, perché peggiorano la tenuta di quello sfintere esofageo che, laddove viene ad essere alterato nella sua funzionalità, provoca il reflusso.
0: E parliamo appunto di reflusso perché quando i farmaci, Ugo, non bastano più o non si vogliono assumere per tutta la vita, entra in gioco qui la chirurgia. In cosa consiste l'intervento mini-invasivo e chi è il candidato ideale per questa soluzione?
1: Il candidato ideale è il paziente che non ha più un controllo adeguato della sintomatologia con i farmaci. Quando l'esofago viene esposto per lungo tempo al reflusso, va incontro a quella che è un'esofagite da reflusso,

0: protesi che viene messo a tappa intorno alla giunzione esofagogastrica. Questo ricrea, permette di ricreare lo sfintere esofageo, quindi migliorare la tenuta dello sfintere ed evitare gli episodi di reflusso.
1: Noi ringraziamo il professor Ugo Elmore per essere stato con noi, chirurgo, lo ricordo, di fama internazionale all'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, è stato un piacere, ti auguriamo una buona estate, così come a tutto il tuo staff.
0: Grazie, è sempre un piacere stare con voi. Grazie mille. Buona

0: Allora, rientriamo in studio, siamo qua all'interno della nostra estatissima, pronta a mordere ancora una volta l'estate. Siamo io, Fabio Zago, e il nostro pubblico ad ascoltare un'altra bella ricetta insieme. Fabio, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Ale, grazie mille e ciao a tutti gli ascoltatori che hanno piacere di sentirci raccontare ricette sempre estive, cioè fresche e fresche anche da fare, dico io.
0: Questa volta invece parliamo di un dolce, Fabio, insieme a te.
1: Sì, finalmente, non è esattamente la mia passione, lo confesso, ma insomma ora che c'ho un po' di anni mi piace sempre finire con un dolcino, non so, si torna bambini, credo. Ecco.
0: E allora, presentiamo la cheesecake ai lamponi.
1: Sì, direi che è una cheesecake classica, ma è senza cottura, perché la cheesecake ha due versioni, quella a crudo, chiamiamo così, e quella a cotto newyorkese. Questa è cruda, ma non è esattamente una cheesecake, perché l'abbiamo ancora più semplificata e ridotta nei suoi passaggi. Intanto i biscotti, quelli secchi classici che non cito, per quattro persone ci servono 80 grammi di questi biscotti, frullati dentro un robot, insomma tritati finissimi a polvere, e poi si aggiunge un 20 grammi di burro fuso e un pizzichino di sale. Questo biscotto fa da base. Io vi propongo di farlo individuale nei bicchieri, quindi un bicchiere tipo tumbler basso, e questo biscotto frullato con un po' di burro fuso, un pizzico di sale, sul fondo a formare una base di un centimetro, in quattro ovviamente bicchieri, perché stiamo parlando di quattro porzioni. Su questa base di biscotto poi metteremo circa 250 grammi di formaggio cremoso. Possiamo mescolare, non so, 150 di ricotta e 150 di mascarpone, tutto robiola. In questo formaggio mettiamo un cucchiaio di zucchero e ci grattiamo dentro, se ne abbiamo la possibilità, dei semi di vaniglia. La vaniglia va incisa per il lungo e scavata al suo interno. Diciamo che i semi di mezza bacca bastano per profumare il nostro formaggio. Ne otteniamo una crema che, con l'aiuto della tasca o al cucchiaio, come siete più comodi, appoggiamo alla base di biscotto. Quindi base di biscotto, suddividiamo questa crema nei quattro bicchieri. Poi ci servono, diciamo, un po' di lamponi, questo è alla vostra buona volontà. Io direi minimo almeno due cestini di lamponi, ma se ne servite di più è meglio. Questi lamponi così, possibilmente spruzzati con alcol buon gusto, ma se non lo avete, li lavate, li asciugate all'ultimo minuto, mi raccomando, se no si inzuppano di acqua. Questi lamponi li appoggiamo sopra il biscotto e sopra il formaggio, il dolce è finito, non abbiamo acceso il fornello, perfetto.
0: Fantastico davvero, insomma un'altra volta un piatto fresco, ma soprattutto un dolce per chiudere in bellezza con tutti i suggerimenti che vi abbiamo dato fino a qui. Grazie a Fabio Zago e buona estate.
1: Grazie a te e buona estate a tutti gli ascoltatori.

0: all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Abbiamo come sempre il piacere di ospitare, come tutti i mercoledì, Onde d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Con noi Elisabetta Dente, ben trovata.
1: Ben trovato, grazie.
0: Allora, partiamo con una bella carrellata di eventi e appuntamenti dall'Emilia Romagna.
1: Dalla Romagna, esattamente da Bologna, dove è aperta fino al 2 agosto a Palazzo Fava la mostra Banksy Archive 01, The School of Bristol 1983-2005, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, con la curatela scientifica di Giovanni Argan. Oltre 300 le opere esposte, volte a ricostruire il periodo tra il 1983 e il 2005 e le atmosfere della città di Bristol.
0: Ci spostiamo ora in Puglia.
1: Esattamente a Martina Franca, in provincia di Taranto, per il 52esimo Festival della Valle d'Itria. Non solo Piano Lab, è pieno di pianisti in concerto nelle piazze e nei vicoli del centro storico di Martina Franca, animano fino al 2 agosto il 52esimo Festival della Valle d'Itria, dal tema mediterraneo, quello del mito crocevia di culture, mare che accoglie, come sottolinea la direttrice artistica Silvia Colasanti, ma soprattutto l'esecuzione in prima mondiale a Palazzo Ducale dell'opera Comique Carmen di Georges Bizet, nella partitura originale del 1874, a cura dell'orchestra e coro del Teatro Pretuzzelli di Bari, diretti da Fabio Luisi, direttore musicale del festival, e del coro di voci bianche della Fondazione Paolo Grassi, con regia, scene e costumi di Dennis Griff. Il cast è composto da Dennis Uzun, Carmen, Natalia Attanasi, nel ruolo di Micaela, Matteo Lippi e Don José e Alessandro Longo e Scamiglio. Ultima replica il 2 agosto. I concerti del Sorbetto presentano l'1 agosto nel chiostro di San Domenico pari dello Sacco al violino, in l'altro Stravinsky, musiche di Stravinsky, Petrassi, Paganini, Kurtag e Isaie.
0: Andiamo ora direttamente in Toscana.
1: In Toscana e precisamente a Fiesole, in provincia di Firenze, per la 79esima estate fiesolana, nel nostro scenario del Teatro Romano, nell'ambito del progetto I racconti del mare, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure, il 30 luglio Ecuba di Euripide con Arianna Scommegna, Gianluigi Fogacci e Mario Incudine nel ruolo del Corifeo, regia di Sergio Maifredi, ideatore del progetto. Lo spettacolo sarà al Parco Archeologico di Segesta, in provincia di Trapani, l'1 e il 2 agosto, nell'ambito del Segesta Teatro Festival 2026.
0: Chiudiamo con la Sicilia.
1: Sì, a Siracusa, nell'ambito della 61esima stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco, la Fondazione Inda, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, presenta al Teatro Greco Sotto il Cielo degli Dei, custodire nel fuoco senza adorarne le ceneri, mostra immersiva che grazie all'intelligenza artificiale permetterà ai visitatori del Parco Archeologico della Neapolis di compiere un viaggio nel tempo attraverso la storia delle rappresentazioni classiche. Poi a Palazzo Greco, dove è aperta al pubblico la mostra multimediale Orestia secondo la ripresa delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Infine, fino al 31 dicembre, la Fondazione Inda e l'Orfeo Palace Hotel Sicily Autograph daranno vita a incontri con registi e attori e a performance degli allievi e delle allieve dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Inoltre allestita nelle sale dell'Orfeo Palace Hotel una mostra fotografica dedicata alle rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa.
0: E noi ringraziamo anche per questo appuntamento la nostra Elisabetta Dente, che torna mercoledì prossimo. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, grazie.

Siamo praticamente, no, in quest'ultima settimana di luglio, questo è il giro di boa con tanta voglia di mare, per esempio noi, per noi che stiamo da questa parte del microfono, no? Ma sapevate che le nuvole non fermano i raggi ultravioletti più pericolosi? Proteggetevi sempre con le creme solari, anche quando il cielo sembra volervi dare tregua, perché i raggetti ultravioletti filtrano lo stesso. Andate sul nostro sito estatissima.it anche per riascoltare, perché no, i consigli del dermatologo che abbiamo intervistato qualche puntata fa. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per essere sempre così numerosi e attivi durante la nostra trasmissione. A domani per un'altra bella puntata di grandi successi e informazione sempre di qualità.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: ci tiene compagnia.
1: Ciao, sono Roberta e la mia presenza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre certa. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte.
2: Ancora una volta, ancora con Lorenzo Speed, ad esplorare nuovi orizzonti musicali per non essere mai banali.
3: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori. Saluti Montelliani da Sara da Montebelluna.
4: Oh, finalmente è arrivato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori. Vai Lorenzo, grande!
5: Ciao Lorenzo, sono il Franchino. E niente, praticamente, e qua mi hanno detto che dovevo farti un messaggio, e allora niente, ti mando questo messaggio e saluto tutti quanti gli ascoltatori dei tuoi grandissimi viaggi sonori. Ciao!
4: Vai Lorenzo, vai grande Lorenzo Speed con la sua musica sempre inebriante. Ciao Lorenzo!
6: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano buon viaggio sonoro
7: Maura
6: e Ilaria.
3: Siamo ancora qui per ascoltare e partecipare a tuoi strepitosi viaggi sonori.
8: Dai, allora fateci sentire le vostre voci e non solo. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Benvenute e benvenuti nel nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Partiamo con un indovinello musicale. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Forza e coraggio!

E allora andiamo con la domanda. La domanda, oltre all'indovinello sonoro, qual è il vostro film preferito? Scriveteci titolo e autore nei vostri messaggi. Titolo e autore del vostro film, del regista, diciamo. Titolo del film e regista del vostro film preferito. Grazie, grazie Nico. Nico ci ha già risposto. Il film preferito di Nico è I Guerrieri della Notte, l'adattamento ufficiale del film di Walter Hill, I Guerrieri della Notte, The Warriors. Va bene, grazie Nico. Grazie, grazie Nico. Vediamo chi altro vorrà rispondere. Il vostro film preferito, dite la vostra, senza paura, senza esitazione, senza indugio, senza timidezza. 349-7267647 per le vostre risposte. SMS, WhatsApp e Telegram.

Qua vi state scatenando tra film preferiti, dischi preferiti, dite quello che volete, la stagione preferita, l'album preferito, il vostro paesaggio preferito, la città che gradite di più. Scriveteci, siamo qui per voi. Infatti l'amico qui o l'amica che non si firma però ci sta mandando diversi messaggi, dice: la tua musica mi ricorda la prima music house dell'85, anni d'oro quelli, Lui lo ballano sempre nelle piazze, feste paesane, che ricordi? Il grande Frank Knuckles con Your Love, disco storia della music house, e lui è stato uno dei padri fondatori della music house, lo ricordiamo sempre con affetto perché Frank Knuckles è in cielo, però lo ricordiamo, grande grande Frankie, come altri DJ che hanno fatto la storia, Marzio Dance, DJ Energy, Tillman Urmacher, DJ Atos del Jais, eccetera eccetera eccetera.

E visto che questo disco piace molto a me, ma anche alla nostra ascoltatrice Maria Grazia di Sottomarina, lo dedico a tutti quelli che ci stanno, Mister Frittella addirittura. Va bene, salutiamo allora Mister Frittello. E andiamo con questa versione di Your Love, il tuo amore, di Frankie Knuckles, così lo ricordiamo con una delle sue opere più celebri, probabilmente il disco più famoso che ha creato. Ce lo godiamo insieme per ritornare ai mitici anni 80-90, che secondo me sono le decadi che hanno fatto la storia della musica. Evviva la musica, non importa qual è il genere, l'importante è che unisca le persone, che le faccia viaggiare, che le faccia divertire. E allora divertiamoci a tempo di musica. Your Love, Frankie Knuckles.

La scheda tecnica, visto che diamo nomi, autori, titoli, è giusto anche riscoprire chi ha fatto la storia della musica elettronica, in questo caso Frankie Knuckles, pseudonimo di Francis Nichols, nato a New York il 18 gennaio del 1955 e volato in cielo a Chicago, tra l'altro città natale della musica house mondiale, il 31 marzo del 2014. È stato un disc jockey e produttore discografico statunitense. Veniva anche chiamato The Godfather of House Music, letteralmente il padrino della musica house, come vi avevo detto poco fa. Studiò alla Dwyer School of Art nel Bronx e successivamente frequentò il FIT, Fashion Institute of Technology di Manhattan. Cominciò a fare il DJ nel 1971 al Better Day di New York, dove lavorò con T. Scott. La sua selezione musicale iniziale prevedeva principalmente funk, jazz, rhythm blues e soul.

fece subito notare per le sue abilità e perciò nel 1972 fu ingaggiato come DJ resident del Gallery, il locale newyorkese dove affiancò due DJ molto più popolari, Nick Siano, che era anche proprietario del locale, e Larry Levan, altro nome storico della musica house, aggiungerei, suo grande amico. I tre furono tra i primi, insieme a Kenny Carpenter, altro nome storico, ad introdurre nei club la tecnica del mixaggio, ovvero suonare i dischi uno dietro l'altro, senza interruzioni, in modo che la musica scorresse con continuità e aggiungerei anche fluidità. Altra curiosità tecnica, furono tra i primi ad utilizzare più di due piatti per inserire effetti sonori nel passaggio da un brano all'altro. Nel 1973 affiancò Levan in un altro club storico, il Continental Baths. Quando l'anno successivo Levan lasciò il locale, Knuckles ne divenne il DJ principale fino alla chiusura. Successivamente affiancò Levan in un altro locale, il Paradise Garage. Nel 1976 Levan era impegnato nel suo leggendario Garage quando gli fu proposto di trasferirsi a Chicago, appunto, come dicevo prima, una delle città più importanti della musica house mondiale, e lavorare al lancio di un altro locale, il Warehouse. Levan non era intenzionato a lasciare New York e consigliò ai proprietari di Chicago di affidare la selezione musicale a Frankie Knuckles. Knuckles accettò e si trasferì a Chicago nel 1977, diventando il DJ resident del Warehouse. Adesso cambiamo il disco, ma continuiamo con la scheda tecnica per celebrare la storia di questo grande DJ house, Frankie Knuckles. Ok? Vamos!

È lunga qua la storia, però ci sta. Dobbiamo ripercorrere questo grande artista, uno dei padri fondatori della musica house. Quindi parliamo di Frankie Knuckles e continuiamo. La presenza di un pubblico diverso da quello newyorkese lo spinse a sperimentazioni sonore elettroniche e a lavori di re-editing manuale. Knuckles recuperò vecchi pezzi funk, jazz e soul e attraverso manipolazioni elettroniche mediante sintetizzatori e registratori realizzò quel genere che poi sarebbe stato denominato musica house, come vi dicevo appunto, il cui nome deriva proprio dal nome del locale, Warehouse. Knuckles contribuì all'evoluzione della figura del DJ da semplice selezionatore di musica ad artista in grado di creare nuovi ritmi e coinvolgere il pubblico nel ballo. Tra l'altro, a proposito di Warehouse, io ricordo una bellissima serata, il 20 ottobre del 2012, eravamo a Manchester, io, mio cugino Alberto e mio amico Darione dalla Lombardia, venuto apposta per l'evento, da Londra a Manchester, lui era in Lombardia, è partito, è venuto a Londra e da Londra insieme siamo andati a Manchester, nel nord dell'Inghilterra, al The Warehouse Project con artisti, in questo caso di musica trance ed EDM, quindi Marcus Schulz, Paul Van Dyke, Armin Van Buuren, Arti e i W&W, che tra l'altro ho avuto anche il piacere di conoscere, così come il mio DJ preferito di sempre per sempre, Paul Van Dyke, Berlino, Vandit Records. Detto questo, continuiamo. Nel 1983 torniamo a Frankie Knuckles, aprì un club proprio, il Power Plant, chiamato in seguito Powerhouse, sempre a Chicago. Il locale di Knuckles fu particolarmente rilevante nel promuovere e diffondere la Chicago House, nel periodo in cui i DJ producer cominciarono a realizzare le prime composizioni di questo nuovo genere dance. Alcune difficoltà lo costrinsero a chiuderlo nel 1987 e Knuckles tornò a New York. Adesso continuiamo il viaggio sonoro ripercorrendo la storia musicale di Frankie Knuckles con un altro suo disco famoso.

The Whistle Song, la canzone del fischio, si può dire così? Bene, siamo giunti al 1987, dove Frankie torna a New York, dove tra la metà degli anni 80 e i primi 90 diventò resident al The World, il mondo, soprannominato così dall'inglese all'italiano e tradotto, non soprannominato, scusate, e successivamente al The Choice, The Sound Factory e The Sound Factory Bar. La sua carriera decollò e si mise a produrre musica. Il suo primo remix risaliva al 1982 per la canzone Let No Man Put Us Under dei First Choice. E a seguire I'm Going To Go 1985 di Iago. Vediamo se poi riusciamo a fare ascoltare anche quelle. L'attività discografica ebbe inizio con il singolo Your Love che abbiamo sentito poco fa, divenuto un classico della musica house, che abbiamo dedicato a Mr. Frittella e a Maria Grazia di Sottomarina, realizzato in principio da Byron Walton alias Jamie Principal in a cappella nel 1983. Il brano venne proposto in un primo momento in una versione demo su nastro magnetico, destinata solo ad essere sperimentata nei club di Chicago, tra cui il Power Plant. Knuckles ricevette questa prima registrazione dall'amico Freddy Gomez, quindi ridusse parecchio il testo originale di Principal, inserendo molto del materiale musicale che in seguito fece parte dell'edizione definitiva. Nel mentre Knuckles e Principal inoltre produssero insieme la canzone Waiting on My Angel. La prima stampa su vinile, contenente un piccolo campione della canzone Feels Good del 1982 degli Elektra, fu pubblicata nel 1986 ed era mixata dal DJ Mark Hot Rod Trollan, ma solo nel 1987 uscì su etichetta Trax Records. Il 12 pollici con le due canzoni cantate da Principal e prodotte da Knuckles, Baby Wants to Ride, Your Love. Questa fu la versione di Your Love mixata da Frankie, incisa anche su licenza di diverse etichette europee nel 1989 e suonata nei primi rave party inglesi, dove tra l'altro c'era anche il grande Carl Cox, che ho avuto modo di conoscere nel 2005 a Padova ad una serata. Gli ho dato la mano, è stato un bel onore. Knuckles intanto nella seconda metà degli anni 80 si concentrò in altre produzioni della Chicago House, assieme al produttore Chip E incise la sua prima traccia per l'etichetta DJ International intitolata You Can't Hide con il cantante Ricky Dillard. Il brano uscì nel 1987 e nel frattempo pubblicò altri successi da club del filone Deep House, come i brani del progetto Night Writers e la canzone Tears del 1989 prodotta con Robert Owens dei Fingers Inc. e Satoshi Tomy, altro grande artista della musica house, con i suoi amici newyorkesi David Morales, lo stesso Satoshi Tomy e Bobby D'Ambrosio. Nel 1989 fondò inoltre la Def Mix Productions.

Grazie a te Roberta di Montebelluna, che dice: grazie per tutte le informazioni che ci dai, non conoscevo questo artista pur essendo della mia generazione. Vedi, bisogna ascoltare Lorenzo Speed per scoprire tante cose. Film preferito: La mia Africa, gran film. Io anche il libro era uno dei film preferiti della mia mammina, tra l'altro, con Meryl Streep e Robert Redford. Trama e sceneggiature bellissime da trattenere il fiato.

Bene, proseguiamo allora nella carrellata. Tra l'altro poi arriva anche la mia versione preferita di Your Love, che ho suonato tante volte. Anche DJ importanti mi hanno chiesto quale fosse quella versione, perché l'ho suonata anche a delle serate. Una su tutte, mi ricordo, al New Bubble che abbiamo fatto al ristorante Badia a Cervarese Santa Croce, anzi per la precisione a Montemerlo, altrimenti poi il Simon mi tira le orecchie. Dopo numerosi singoli e remix, nel 1991 arrivò il suo primo album, Beyond the Mix. Il disco conteneva le hit The Whistle Song, che stiamo ascoltando adesso, probabilmente il brano più famoso di Frankie Knuckles, secondo me invece è Your Love, Rainfalls e Workout, che non solo raggiunsero ottimi piazzamenti nelle classifiche dance, ma vennero anche particolarmente apprezzati dalla critica. Il giornalista della rivista Billboard, Larry Flick, nel 1992 affermò che Frankie Knuckles era probabilmente il miglior artista dance d'America e che nelle sue produzioni conosce il groove, conosce la canzone e tutto il quadro. Nel 1995 Knuckles pubblicò il suo secondo album dal titolo Welcome to the Real World, benvenuto nel nuovo mondo reale, nel mondo reale, scusate, non nel nuovo, con la cantante Ad Eva, contenente le hit Too Many Fish e What Do You Want From Me. Adesso allora andiamo con la mia versione preferita di Your Love, senti qua. Intanto questa era The Whistle Song, sempre per ripercorrere la storia musicale del grande Frankie Knuckles, uno dei padri fondatori della musica house, in questo caso di Chicago, ma perché no, anche di New York. Bene, proseguiamo allora, siamo al 1995, appunto Frankie pubblica il suo secondo album dal titolo Welcome to the Real World, benvenuto nel mondo reale, con la cantante Ad Eva, contenente appunto le hit Too Many Fish e What Do You Want From Me. Invece nel 2004 è uscito l'album A New Reality, una nuova realtà. Sono noti i suoi lavori come remixer su canzoni di Michael Jackson, che tutti conoscerete, e Diana Ross, per i quali nel 1997 vinse un Grammy. Il 25 agosto del 2004 è stata intitolata a suo nome la strada in cui si trova il warehouse, appunto locale citato prima, a Chicago. Honorary Frankie Knuckles Way. Dal 2011 inizia un sodalizio con l'etichetta inglese Nocturnal Groove, riproponendo in chiave moderna alcuni grandi classici del passato, house e non, con lo pseudonimo Director's Cut, progetto al quale prende parte assieme ad Eric Kapper. La notte del 31 marzo 2014 Frankie Knuckles morì a causa dell'aggravamento della condizione fisica dovuto alla sua malattia cronica, il diabete mellito di tipo 1, per la quale era stato costretto all'amputazione di un piede nel 2008, pur continuando ad esibirsi anche dopo l'intervento. Bene, abbiamo ripercorso allora la storia della musica del grande Frankie Knuckles. Io dico sempre che gli artisti musicali sono fortunati da un lato, perché hanno la possibilità di rimanere in vita, non solo perché sono amati dai loro fan, dai loro followers, ma anche perché con la loro musica, con la loro arte possono rimanere appunto vivi nei ricordi di chi li ha amati e anche delle altre persone che vogliono ascoltare le loro opere musicali. E allora Your Love, Frankie Knuckles, rivisitata per voi in questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed, pillole di musica, in questo caso elettronica. Omaggiamo Frankie Knuckles. Per i vostri messaggini WhatsApp, Telegram ed SMS 349 72 67 647. Siamo qui per voi, dateci dentro.

Grazie, grazie Mr. Frittella per il sei un portento. Grazie, troppo buono, troppo gentile. O troppo buona, non ho ancora capito. Ma Mister, sei un maschietto sicuramente.

Bene, bene, allora abbiamo ripercorso anche la storia di questo grande artista, il grande Frank Knuckles. Spero di avervi tenuto compagnia con questa storiella di musica house, musica elettronica. Allora torniamo alla musica classica, rivisitata per voi in chiave moderna. Continuate a scriverci, WhatsApp, Telegram, SMS. Per chi è ancora con noi e vuole farsi sentire, è sempre il benvenuto o la benvenuta. 349-7267-647 per i vostri messaggini di testo, SMS, WhatsApp e anche o Telegram.

Grazie, grazie Roberta che dice: grazie, sei un'enciclopedia vivente musicale, anche se qualcosa ti sfugge tu vai alla ricerca, non ti fermi finché non hai trovato quello che volevi. Beh, tante cose le ho imparate perché ho letto anche tanti libri sulla cultura rave prima, che abbiamo citato a fine anni 80 con i rave di Londra e dell'Inghilterra, con il grande Carl Cox, uno degli artisti in questione. E poi tante cose le ho imparate da chi era più grande di me, da chi mi ha insegnato, da chi mi ha trasmesso. Poi ci ho messo sicuramente del mio, perché sono curioso per natura e quindi mi piace conoscere cose nuove, imparare, evolvere, migliorare. Allora miglioriamo insieme. Se anche voi avete dei consigli, mandateli, siamo qui per voi, we are here for you. So che ci siete, quindi dite la vostra, non rimanete silenti.

0: Questo disco mi fa venire i brividi. Pazzesco.
1: Senti che suoni.
0: Dove ci porti, Lorenzo Speed?
1: In un mondo fatato.

0: Ma che bella questa musica che ci porta in un oceano di infinita dolcezza sonora. Inutile dirlo. Lorenzo Speed è un qualcosa di unico veramente nell'universo, la stella più bella che brilla lassù.
1: Addirittura, grazie Roberta, troppo buona Roberta di Montebelluna, grazie di cuore per le tue autorevoli e dolci parole, dolci come le sinfonie che ascoltiamo. Vi piacciono? Dite la vostra, 349-7267-647. Si va avanti, siamo in tanti. Scriveteci, interagite. We are here for you, 349-7267-647.

Bene, dai, allora dal grande Frankie Knuckles, colonna portante della musica house, passiamo a un DJ producer al singolare emergente. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. WhatsApp, Telegram, SMS per le vostre risposte valide non 349 7267647. Si va con la musica.

0: Ecco Roberta che dice: ma armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia. Faccio la fila al bar o il vocale? Non lo so, dimmelo tu, Robertina.
1: Ma è armonia, la dolcezza musicale più bella che ci sia. Ormai la conoscono tutti, i belli e i brutti.
0: Ve l'ho detto che poi gli audaci vengono premiati. Allora è arrivata anche la Nadia Dall'Arcella, che è sempre più bella, che secondo me era una nostra ascoltatrice anche di tanti anni fa. Correggimi Nadia se sbaglio. Dice: ciao Lorenzo, ti mando un caro saluto, ora ti sto ascoltando dall'auto, sto rientrando verso casa. Nadia Arcella, va bene, grazie Nadia, confermami, dimmi se sei tu oppure no. Anche se non sei tu, non importa, va bene lo stesso. Ti dedico Armonia, come ha detto Roberta di Montebelluna, il disco di Lorenzo Speed. Senti qua!

dal numero mi sembra di ricordare che sei tu. Pensa che memoria che ho, a distanza di tanti anni ricordo ancora il numero. Mi sembri tu. Confermami, e se no va bene lo stesso. Ok, confermami, dai. 349-7267-647 per i vostri messaggini. Vi vedo svegli, attivi, pimpanti e dinamici. E allora dopo Armonia ne arriva un altro, perché il viaggio sonoro con Lorenzo Speed non finisce qui. Non finisce mai, no, non si può dire mai, però dai, andiamo avanti più che possiamo. Forza e coraggio. Il sonoro viaggio.

0: bellissima Forever Pies, una musica universale che celebra l'amicizia per sempre, scritta dal sublime Lorenzo Speed.
1: Ma Forever Friends l'abbiamo messa a inizio viaggio sonoro, adesso stiamo parlando di armonia, Roberta. Va bene, dai, ti perdoniamo perché sei buona, gentile, educata. E Nadia dell'Arcella mi conferma che è proprio lei. Bene, benvenuta, bentornata, welcome back, bienvenida Nadia Arcella. E le fate? E GF?

Brava, brava Roberta, brava. Sai che spesso e volentieri ti tiro le orecchie quando te lo meriti, ma quando te lo meriti ti faccio anche i complimenti, perché io sono sincero. E allora andiamo con la prossima. Senti qua, speriamo vi piaccia. Diteci la vostra, mandateci i vostri feedback musicali e non. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Lo dico più lentamente: 349-7267-647. Per i vostri messaggini, WhatsAppini, Telegrammini.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi e estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte.
2: Ciuf ciuf.
1: Casse o cuffia?
2: Chi può dirlo?
1: È lo stesso, l'importante è ascoltare la buona musica dance anni 80 e 90 come solo il suono dei ricordi playlist sa offrirvi.
2: 60 minuti con i brani più iconici e anche con quelli che ancora non conoscete.
1: Per esempio Vivi, Coco, DJ Miko, Aqua, Sin with Sebastian, Technotronic, Pam Position e Mario Fargetta.
2: Benvenuti nella macchina del tempo guidata da NJ.
1: Con accanto il suo navigatore preferito, la principessa.
2: Iniziamo con Vivi, I Need Your Loving.
1: Non ci resta che augurarvi buon ascolto.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock

0: Questo e il prossimo brano sono alcuni degli elementi caratterizzanti il suono dei Ricordi Playlist, tracce non particolarmente famose ma che hanno la loro dignità ad essere ascoltate anche oggi, come il progetto Vivi I Need Your Loving del 1995 che abbiamo appena ascoltato, seguito da Coco Open Your Eyes. Bellissimi questi pezzi, vero principessa?
1: Vero NJ, ma per ascoltare quel brano scrivete alla nostra infoline 342 3133 781.

0: essendo pezzi non particolarmente noti, abbiamo il dovere di farvi conoscere qualcosa in più di questo progetto Coco di Lee Monteverde, Peter King e Sue Quinn alla voce.
1: Era il 1997 quando uscì Open Your Eyes.
0: Ma adesso ci aspetta DJ Miko col suo remake di What's Up del 1993, anno di formazione del progetto che portò al successo il brano che stiamo per ascoltare. I membri sono Louis Gard, Max Artusi e Ricky Stecca. Ovviamente noi italiani siamo sempre di mezzo come il prezzemolo e non facciamo gli album. Beh, in effetti DJ Miko fece un album The Last Millennium del 1999 che raccolse tutti i successi. Seguirà Aqua con Lollipop Candyman.

0: triste estate con la principessa, il vostro Nigel.
1: Candyman.
2: Oh my.

You, Pump Up the Jam, the sequel, Technotronics, li abbiamo ascoltati nella versione Dancing Divas Mix. Ma ora concludiamo con Pam Position, Jack Yule e Mario Fargetta con Your Love.

Torino Menardi, non sapevo neanche che esistesse un nome del genere. Lino Lodi e Stefano Mango sono Pen Position, che dopo aver fatto Elephant Po, Baby We're Gonna Love Tonight nel 93, l'anno successivo realizzarono questa Jack You All. L'ultimo pezzo di cui si ha conoscenza è del 96, si intitola The Sound of Night. Certamente, adesso ci aspetta invece Mario Fargetta con la sua Your Love, che ci porta dritti alla playlist anni 80.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: Come sempre accade, è arrivato il momento di ascoltare la playlist anni 80 del suono dei ricordi, che ci permetterà di incontrare di nuovo Peter Godwin, Natalie, Vitamin Zio, Zed detta all'inglese, Howard Jones, OMD, Gazebo, Eighth Wonder e Shalamar.
0: Prima di iniziare ricordiamo i nostri contatti 342-3133-781.
1: Sì.
0: Oppure 342-3133-781.
1: Iniziamo con Peter Godwin e la sua fantastica Emotional Disguise.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: Con la principessa, il vostro Nigel.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: voce di George Burdell e il basso di Nick Lockwood formano il gruppo dei Vitamin Z o Z, nati nel 1982 a Sheffield in Inghilterra. Rite of Passage è il loro primo album dell'85 che contiene la canzone che abbiamo appena ascoltato, Burning Flame.
1: Una fiamma che brucia al desiderio di ascoltare i nostri contatti.
0: Certamente.
1: 342 31 33 781. E se non lo capite,
0: potete contattarci direttamente anche attraverso i social.
1: Gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, pagina Facebook DJ.NightJ, infine la pagina web ilsuonodeiricordi.it.
0: Bene, ora sapete come contattarci, dovete fare soltanto una cosa: ascoltare il brano che abbiamo già in sottofondo, che è di Howard Jones, o più precisamente John Howard Jones, che nel 1983 realizzò piena di synth questa new song.

0: Sapete cosa significa souvenir in francese?
1: Significa ricordo, Nigel.
0: Ad ogni ricordo è associato sempre un suono. E guarda caso questo programma si chiama Il suono dei ricordi, che dopo OMD vi fa tuffare nel mondo di Gazebo I Like Chopin.

dopo esserci fatti cullare da queste note, ci aspettano ancora due brani. Il penultimo è Eighth Wonder con I'm Not Scared. Questo è il suono dei ricordi playlist estate.

0: Erano Shalamar con A Night to Remember, che conclude la puntata del Suono di Ricordi playlist.
1: Grazie per aver ballato con noi dalla principessa.
0: E grazie per averci scritto dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo!
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo. Non è piaciuto a molti, soprattutto alla Serie A, il ritorno di Roberto Mancini al timone della nazionale dopo il brusco divorzio di 3 anni fa con la scelta dell'Arabia. Al coro del dissenso si unisce compatta anche la stampa internazionale, che parla di saga farsesca. Intanto a Roma alle 18 la presentazione ufficiale insieme a quella del direttore tecnico Claudio Ranieri. Il servizio.
4: A nome della Lega Calcio e mio personale, rivolgo a Roberto Mancini e Claudio Ranieri i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi prestigiosi incarichi in FIGC. Dopo ore non semplici, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Al di là delle parole obbligate dal protocollo del presidente Simonelli, non è andata giù alla Serie A la soluzione trovata da Malagò, considerata la stregua di un tradimento alla fiducia accordatagli nella corsa via Allegri. Secondo il club, il rinnovamento azzurro doveva obbligatoriamente passare nelle mani di Antonio Conte. Un ritorno, sì, ma diverso da quello del collega Iesino, che 3 anni fa se ne andò d'improvviso allettato dalle sirene arabe. Un malumore generale a cui si unisce il pensiero della stampa internazionale, unanime nella bocciatura senza appello. Dall'Italia, impegnata ad autodistruggersi, a saga farsesca, caos epico. L'Equipe sul sito impietosa scrive: scandali, dimissioni, poi il trionfale ritorno, il dietro le quinte della nomina di Roberto Mancini a CT della nazionale italiana. Non resta a noi che aspettare poche ore. Alle 18 a Roma le prime parole del DT Claudio Ranieri, soprattutto di Roberto Mancini. Insomma, imputato, alzatevi. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: La questione dell'utilizzo dei fondi safe, parliamo di politica, i fondi safe per la difesa agita le acque nella maggioranza. Un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, prima di precisare che si tratta di una cifra potenziale e che non è stato ancora definito quanto utilizzare. La Lega avverte la decisione, spetta al Parlamento. Parla di balletto imbarazzante l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. Dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza per la fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran, più 2,5% la crescita delle retribuzioni a fronte del 3% di inflazione. E dopo diversi giorni di relativa calma riprende il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. Le forze di mobilitazione popolare irachene riferiscono di almeno 20 vittime. Intanto, secondo la Reuters, l'Iran avrebbe acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, 2 operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto con le news di Giornale Radio.
5: È mercoledì 29 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno «pancia piena non crede a digiuno» dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio, nel 1883, l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926, l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939, il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Oggi concludiamo il ciclo della nostra rubrica di cine viaggi con un tuffo nell'estate degli anni 90, con un sogno di leggerezza tra feste, incontri, amicizie, amori incrociati, malintesi, baci, DJ e discoteche. E questa è l'atmosfera del film Panarea del 1997 con Alessia Merze e Ora Borselli. A Panarea infatti arrivano il venerdì con l'aliscafo nutriti e rumorosi gruppi di giovani. Circondati da un sole caldissimo, da un mare splendido e da case bianche e basse, i ragazzi si danno da fare per poter sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Al di là dell'esile trama, il film ci offre il pretesto per poter parlare della più piccola delle isole Eolie, isole magiche, con la loro natura potente ma anche la mondanità di locali e hotel super chic, le barche a vela e il silenzio delle baie delle isole più piccole, delle quali per l'appunto fa parte Panarea. Centro della vita mondana dell'isola, oltre a essere dotato di tutti i servizi, è San Pietro, caratterizzato da casette bianche e azzurre, negozi, una bella chiesa e un piccolo museo. Una delle spiagge più belle dell'isola invece, posta lungo la costa meridionale, è Cala Junco, caratterizzata da una piccola baia con mare cristallino. Si raggiunge a piedi partendo da San Pietro oppure durante una gita in barca. Anche la spiaggia della Calcara è imperdibile sia per le sue acque limpide e turchesi, sia perché qui si può assistere al fenomeno delle fumarole. I vapori che salgono tra le fessure delle rocce e scaldano l'acqua a temperature elevate. Cala degli Zimmari è l'unica spiaggia di sabbia fine di tutta Panarea ed è chiamata anche spiaggia rossa per il colore della sua sabbia. Basiluzzo, Lisca Nera, Lisca Bianca, Dattilo e Bottario sono gli isolotti vicini, ideali per tuffi e belle nuotate. Si possono raggiungere facilmente con escursioni in barca di qualche ora. Panarea, oltre ad essere la più piccola, è anche la più chic e affascinante delle isole Eolie. Anche in una sola giornata potrete vivere le sue spiagge, i sentieri e il suo spirito elegante. Se le isole Eolie saranno la vostra meta dell'estate, sicuramente non potrà mancare una tappa a Panarea. Vorrei concludere dicendo che ci sono tanti modi di avvicinarsi ad un luogo, di farsi sedurre, che letteralmente vuol dire condurre a sé. E sicuramente il cinema è sempre stato uno dei più immediati e potenti. Questa avventura del cineviaggiando mi ha divertita e stimolata e spero sia stato così anche per voi. Io vi saluto, vi auguro buone vacanze, sempre all'insegna della voglia di viaggiare e scoprire mete vicino o lontane, non importa. E vi do appuntamento a settembre. Un abbraccio di cuore a tutti voi. Ciao!

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: 20 di sera con Marco e un grande campione. Non che Marco sia un campione, abbiamo un grande campione con Marco. Presentacelo pure, abbiamo già parlato. Chi è con noi questa sera a 20 di sera, Marco?
1: Allora, allacciate le cinture e preparatevi a salire sulle 20 più impervie del ciclismo mondiale.
0: Ah, no, le
1: bici. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi un atleta che non aspettava il momento giusto, sì, ma al momento lo creava lui. Signore e signori, è con immenso piacere di avere con noi Claudio Cappucci, per tutti semplicemente El Diablo.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, caro Diablo. Siamo felicissimi di avere te qui alla nostra corte, alla corte di Marco e Giuseppe.
2: Diabolicamente felici.
0: Ecco, Marco,
1: siamo
0: ha tante cose da chiederti.
1: Siamo felici che sei con noi questa sera, il Diablo, anche se con preavviso mio è stato di poche ore, ci hai
0: onorato,
1: gradito,
0: comunque,
1: onorato di questa tua
0: presenza,
1: accoglienza in questo nostro salotto radiofonico dove siamo collegati in tutta Italia. Oggi non sembra, ma siamo su 100 radio con poche ore. Voglio, prima di partire all'intervista, voglio dire che con poche ore hai raggiunto 25.000 visualizzazioni.
0: Allora.
1: E quindi non per merito tuo, perché sei veramente un campione, complimenti.
2: Grazie, vuol dire che allora c'è un seguito anche a quelle, alle gesta, sì, che ho fatto da atleta, ma insomma che quello continuo anche attualmente, sai, a stare là in presenza, e sono sempre vivo, vivo e vegeto.
0: Con tutte
2: sempre
0: le nostre radio.
2: Atletico.
0: Diamo il numero di telefono 320 19 78 490, 320 19 78 490. Scusami Claudio, ridiamo la linea a Marco, io sono qui ad aspettare le vostre telefonate per
1: infatti,
0: Claudio Cappucci.
1: Il grande Claudio è sempre atletico, come sempre, come tanti anni fa, perché mi ha preparato il suo video messaggio proprio nel suo fine allenamento. Quindi lui è sempre in ottima forma, complimenti ancora per la tua prestanza ancora fisica.
2: Sì, mi sono preparato come la gente mi conosce, no? Nella mia veste sportiva, quindi era un po' più naturale, no? Diciamo, se mi mettevo giacca e cravatta magari non ci credevo, dicevo, ma che fa? Che sta facendo?
1: Noi ti vogliamo così come sei, ci piaci così, ti chiamiamo così.
2: Grazie.
1: Allora, partiamo subito con una grandissima curiosità. Il soprannome è il Diablo, come è nato?
2: Ma sai, questa è una lunga storia, stiamo parlando di tanti anni, Torniamo agli anni 90, quando sai, andare a correre in certi paesi non era così facile, no? Quell'anno che mi contattarono per correre una corsa in Colombia, ebbene sì, lì nacque proprio il Diablo. Nacque il Diablo per le mie gesta atletiche. Voi, non so, avete già sentito, no? Quando i radiocronisti e telecronisti colombiani commentano i loro eventi, no? Che sono molto, insomma, euforici, sono aggreganti, sono contenti, felici, insomma, lo raccontano in una maniera veramente goliardica. E un giorno è nato così questo soprannome, proprio perché mentre correvo non avevo mai visto un corridore come me, no? Che già mi conoscevano, però mai mi avevano visto attaccare in questa maniera, quindi sono rimasti sorpresi, e è venuta fuori questa frase, no? Che sembra un diavolo mentre scatta, mentre attacca, mentre fa un'azione, e così si è tramandata la tradizione, semplicemente.
1: Eri felice di questo tuo soprannome?
2: Particolarità, all'inizio non ci ho neanche fatto caso, perché sai, una cosa ti dicono una volta, come aggettivi, sai, te le dicono sempre, no? Ogni manifestazione, ogni evento, ogni situazione, ma questo si è fermato, si è posto l'attenzione di tutti, perché sai, quando comincia a parlare uno, lo trasmette un altro, dice quell'altro. La via del giornalismo è stata importante, che è quella che ha tramandato un po' poi anche in Europa questo soprannome, e sì, sono rimasto un po' sorpreso nel tempo, all'inizio non ci facevo caso, sembrava come tanti altri aggettivi, però la continuità di questo mi è sembrato molto accattivante, insomma, mi assomigliava, è vero, come carattere sportivo, come persona sono più verso una parte angelica, diciamo, dai.
0: Abbiamo una diretta, c'è Salvatore in diretta con noi.
3: Bene. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, buonasera a Claudio, buonasera a Marco, buonasera a Giuseppe.
0: Dici Salvatore, cosa volevi?
3: Io un appassionato di ciclismo. Intervenire. Appassionato di ciclismo con Giuseppe Cesena, ne parliamo sempre ogni anno quando c'è il Giro d'Italia, specialmente negli ultimi tempi qua a Napoli abbiamo avuto due o tre onori di avere arrivi anche qui sul lungomare. Io da qui partirei, Claudio, possiamo darci del tu, siamo quasi coetanei, io sono un simpatizzante della radio, un opinionista, ma non lo faccio per lavoro, quindi ecco, è simpatico darci del tu. Allora ecco, io vorrei dire un ricordo quando sei stato, certamente non è, io c'ero, però anche tu c'eri nel 2016 alla Ciclobike. Che ricordo hai della Ciclobike sul lungomare di Napoli, dove poi in un'intervista hai anche dichiarato che sei attaccato alla città di Napoli? Io sono di San Giorgio a Cremano, Napoli.
2: Sì, è vero, perché ho tanti amici, devo dire la verità, a Napoli da sempre ho tanti amici, non lontano da lì. Da dilettante vissi anche il campionato italiano io a San Rufo di Salerno. Quando avevo 18 anni, quindi da allora ho costruito amicizie, quindi da allora, pensa quanto tempo è passato, e ci sono tornato sempre volentieri nel territorio, perché comunque sono sempre stato trattato non bene, di più.
3: Infatti l'hai detto, l'hai detto al mattino, esatto, al mattino tu hai detto, esatto, hai detto che ti emozionavano i tifosi che ti chiamavano per cognome, Chiappucci, un'intervista al mattino di Napoli.
2: Infatti mi sembrava strano, perché come ho detto prima che tutti mi chiamano Diavolo, e dico cazzo, esatto, poi mi chiamano Chiappucci, esatto. Ci sta, vabbè, ci sta, dai.
3: Ci sta. Senti, un'altra data. Lasciamo il 2016, andiamo un altro anno, qualche anno più indietro, poi vi saluto. 1994, Giro d'Italia, trasmesso da Mediaset, quindi non è che si vedeva un granché. Che ricordo abbiamo con la Carrera Jeans?
2: Mi ricordo benissimo quella tappa, perché mi ripresero pochi metri al traguardo. Allora quel traguardo era sul pavé, quindi io sei molto leggerino. Avevo fatto fatica alla parte finale, perché ero già un po' di chilometri in fuga, pensavo veramente di arrivare all'arrivo, quindi mi è rimasto sempre impresso questo traguardo. E hai fatto bene a ricordare anche che era Mediaset, non era la Rai in quel periodo a trasmetterlo.
3: Lì infatti qualcuno, le corse noi le vedevamo, però erano un poco così, diciamo così, di collegamenti, questo ricordo di quell'anno, certamente era quello. E poi ricordiamo che nel 94 con la Carrera c'era anche il Pirata, il debutto del Pirata, certo. E quindi
2: all'inizio della sua carriera, sì,
3: all'inizio della sua carriera, ricordiamo questo. Ok Claudio, allora io con questi due anni, diciamo, ho passato un po' in rassegna quella che è stata la tua vita ciclistica. Noi da San Giorgio a Cremano siamo appassionati di ciclismo, io ho organizzato tanti giri del Vesuvio, unitamente anche, non so se tu l'abbia conosciuto o meno, ad Angelo Damiano, il campione olimpico.
2: Esattamente,
3: e anche lui ha organizzato qui sul territorio tantissime attività, e quindi insomma io ho organizzato per 5 anni consecutivi il Giro del Vesuvio totale, quindi insomma 90 rotti chilometri, e quindi sono un appassionato di sicuro di ciclismo. Allora vi saluto, ragazzi,
0: grazie Salvatore, alle
3: ciao
0: prossime.
3: Giuseppe, ciao Marco, grazie. Ciao Claudio, un onore averti conosciuto, grazie. Telefonicamente, ciao.
0: Ecco qua.
1: Allora, entriamo nel caldo della nostra intervista.
0: Sì.
1: La domanda che milioni di spettatori stanno aspettando: la leggendaria fuga del Sestriere, Tour de France 1992, con 200 km di fuga solitaria. Che cosa ti passava per la testa durante quei chilometri infiniti, e qual è il ricordo nitido di quella giornata?
2: Stiamo parlando del 18 luglio, penso. Quanti anni sono passati da quel 18 luglio del 92, una tappa di 265 chilometri, una tappa che aveva 7200 metri di dislivello e mi ha tenuto in bici per 7 ore e 45, di cui 6 ore da solo. Immagina cosa vuol dire fare 6 ore da solo.
0: Ecco, ma il ciclismo di 30 anni fa e quello di oggi è differente o è lo stesso? Questo ci si chiede.
2: cambiato, beh, cambiato tante cose, cambiate la tecnologia, ha cambiato completamente il ciclismo, l'istinto che si poteva avere una volta e poter, diciamo, sconvolgere quello che era anche le strategie di gara degli avversari, li vedevi nel gruppo, oggi si vedono con quelle che sono le telemetrie e i valori dei wattaggi e tanto altro di quello che ha portato la tecnologia. Sai, ma che quando... la tecnologia porta tante cose belle, ma non è detto che sempre porta a migliorare la situazione, quindi diciamo che il ciclismo eroico, naturale, quello che era l'istinto, cuore, fatica, era in quegli anni, insomma, che poi, certo, se non di poi lo dico adesso, mai avrei potuto pensare che la tecnologia poteva fare dei passi così da gigante nel ciclismo.
4: Ebbene. Allora, andiamo avanti. Allora, parliamo di grandi avversari come Miguel Indurain. Sei stato uno dei suoi più grandi rivali. Che rapporto c'era in corsa e fuga fuori, fuori con lui, con lo spagnolo?
2: Beh, allora, i miei grandi rivali sono stati due, in effetti, perché anche, non dimentichiamoci, Gianni Bugno. Con Bugno ero rivale da italiano e insieme ci scontravamo per essere rivali con Indurain. Sai, questo triangolo portava anche a cambiare strategia di corsa a volte e mi ha portato spesso e volentieri a cercare queste fughe da lontano proprio per rompere la monotonia di quello che era la sua squadra, che tirava tutto il giorno, che ci portava in carrozza al traguardo e poi lui ci dava la mazzata a cronometro. Quindi certo, i rapporti umani sono sempre ottimi nostri. Quando sei in gara devi svolgere il tuo lavoro e quindi combattere fino alla fine. E quello, se devo dirti, che mi ha portato anche a scoprire di partire da lontano, cercare delle fughe che potessero stravolgere completamente alcune tappe, è stato dovuto che Indurain, perché lui ovviamente ci dava una mazzata con quelle che erano le cronometri dell'epoca e quindi non potevi fare nulla contro di lui.
4: Che poi quel giorno sul Sestriere, dove tu hai vinto, dove sei stato quelle sei ore da solo, lui, Miguel Indurain, quando ha visto, ha capito che stava perdendo la maglia gialla, perché tu comunque l'hai portata per svariate ore, lui si mise contro di te per cercare di recuperarti, ma lui praticamente non ce l'ha fatta insieme a Gianni Bugno. Tu sei arrivato fino alla fine. Cosa pensavi, cioè, in quei momenti? Pensavi che lui ti avrebbe ripreso o comunque hai detto io ce la faccio, ci arrivo fino alla fine?
2: Guarda, ti ho detto, sono stato davanti sei ore, quindi quando sei davanti sei ore ti passa di tutto la testa, no? Perché devi comunque alleggerire quella che è la fatica. Sei da solo, sai che non sai quanto puoi stare là davanti, perché in effetti io pensavo che qualcuno mi venisse a dare un rinforzo, ma diciamo una mano, no? Solitamente le fughe vanno anche a finire così. E invece c'è stata più compattezza dietro, c'è stata, diciamo, una battaglia che ha portato proprio a sgretolare il gruppo e io, aspettando che arrivassero gli altri, ovviamente pensavo a come in quel momento impostare in qualsiasi momento della tappa, no? Perché ho avuto ancora tante salite da fare da solo, quindi no, ho cercato di gestirmi nella salita, ho cercato di non andare fuori giri, insomma ho cercato di pensare a quello che mi aspettava sul percorso per andare fino all'arrivo, perché ovviamente la tappa l'avevo già vista, conosciuta, guardata, provata, cioè sapevo tutto benissimo di quella tappa, però mi sono trovato in una situazione che anch'io non ero, diciamo, preparato, no, a una fuga così da lontano. Però sai, questa è una fuga da lontano che alla fine mi ha fatto anche capire che sei forte anche fisicamente, ma è importante anche essere forti mentalmente. Mi ha aiutato molto anche la mia forza mentale, la mia caparbietà, la mia voglia di arrivare. Sapevo che avevo un pubblico che mi aspettava, che sai, era l'unica tappa che arrivava in Italia del Tour, e questo mi ha portato anche a volte a anestetizzare un po' le fatiche, perché insomma sembra tutte gioie, ma c'è anche dei dolori durante una fuga del genere, una corsa. Ci sono le fatiche, ci sono le emozioni forti che possono essere positive, anche negative, perché pensi di non farcela, pensi di non arrivarci, però combatti, no? Combatti, cerchi motivazione e nello stesso tempo questa battaglia è stata più con me stesso che contro gli avversari, perché stavo combattendo anche un qualcosa da solo lì in quel momento.
4: Complimenti ancora Claudio, complimenti, vado avanti. Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Non ho sentito la domanda.
4: Allora, ripeto. Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Non riesco a sentirti bene, non so come mai, ma non riesco a sentirti bene.
4: Allora, la ripeto.
2: Ma è una ripeta a Milano, si sente meglio.
0: Sì.
4: Okay. Cosa potrei... Se potessi rubare una caratteristica nel ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Con la tecnologia avrei un po' paura, perché essendo sempre stato uno spirito libero, non so quanto mi avrebbe aiutato. Certo che l'organizzazione oggi è molto superiore rispetto a quello che era con noi, quindi mi sarebbe piaciuto avere tutta questa organizzazione attorno, che è qualcosa che ti aiuta a stare bene, perché oggi cioè, il ciclismo è fatica, il ciclismo bisogna essere sempre al 100%, e oggi quello che è il ciclismo ti porta veramente ad arrivare in una condizione ottimale, a non sbagliare nulla. E poi, come ti ho detto, la tecnologia invece, per quanto riguarda la bici, certo, le bici di oggi sono talmente performanti che sai, se non di poi, non so quanto e cosa avrei potuto fare ancora in salita, perché se non ho dei riferimenti con gli attuali valori di misura, no? Che sono il wattaggio soprattutto, noi iniziavamo con il frequenzimetro, quindi il mio motore lo guardavo dal cuore, però il wattaggio è una cosa che ha preso piede ed è un po' il riferimento del ciclismo di oggi, ecco. Quindi piccole cose per assestare di più quello che era, diciamo, la mia situazione come ciclista.
4: Allora, la penultima domanda, Claudio, il rimpianto più grande e la gioia più bella, qual è la vittoria che non hai conquistato e che ancora ti brucia un po', e quale invece custodisci gelosamente nel cuore come il capolavoro della tua carriera?
2: Guarda, ciclismo, hai detto bene, gioia e dolori, no? Vittorie sono tante, ne ho fatte tante vittorie, le catalogo tutte importanti e belle, perché comunque in tutte ho fatto fatica. Poi c'è quella che è più di prestigio, è normale. Il mio capolavoro, la tappa di Sestriere al Tour, è un capolavoro, perché lì tutti sapevano che c'ero, mi aspettavano, ho fatto di più di quello che io invece mi aspettavo, quindi sono andato oltre anche le aspettative, quindi è venuto fuori un'impresa storica proprio per quel motivo.

0: una corsa dove mi aspettavano una corsa che era potenzialmente adatta ai miei mezzi. Però, vedi, con la caparbietà, la motivazione e la voglia di arrivare, quel sogno nel cassetto che avevo da giovane, che era la Milano-Sanremo, sono riuscito a vincere. Quindi, quel per me che vince Milano-Sanremo è
1: Hai
0: raro, eh.
1: vinto,
0: E
1: certo.
0: sono riuscito a vincere questa. E cosa mi è mancato? Ecco, mi è mancato un mondiale. Il mondiale mi è mancato, è un grande rammarico perché ci sono andato vicino più di una volta e sono andato anche al secondo posto sul podio, però io vivo molto questo primo posto e l'avrei meritata soprattutto l'anno del 94 in Italia, ma non è andato tutto come doveva andare. Succede anche questo in
1: Beh,
0: ciclismo. E se poi,
1: certo,
0: per
1: questo in tutto.
0: chiudere questo discorso, e devo catalogare un momento importante della mia carriera, un momento che rimane indelebile, che da lì e poi è partita la mia storia. Quando ho preso la maglia gialla nel 90, con questa fuga che nessuno si aspettava, ma io avevo programmato perché puntavo questa maglia del miglior scalatore, la famosa maglia Pois, che poi è quella che mi sta dando ancora oggi la notorietà, soprattutto in Francia. Lì è scattato qualcosa in più di me dentro per le corsa tappe. Da lì ho capito che nelle corsa tappe avrei potuto puntare molto in alto, con l'unico rammarico che purtroppo c'erano delle cronometro lunghe che davano vantaggio a un corridore come Indurain.
1: Sentiamo la sigla in sottofondo, siamo già in ritardo di un minuto.
2: Purtroppo è finita, mi dispiace
1: Però
2: tantissimo.
1: torneremo magari a parlare ancora qualche volta con
2: Mi
1: te,
2: dispiace
1: caro
2: tantissimo,
1: Claudio.
2: Claudio. Se ci può fare i saluti, ti ringrazio di oggi. Sei veramente una grande persona, un personaggio unico.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: Guarda,
1: Claudio.
0: io ho sempre vissuto lo sport con passione e con emozione. La vivo ancora oggi con questo, perché il ciclismo mi ha dato tanto, mi ha creato e mi sta sempre rendendo più forte. Grazie ancora di tutto, grazie per questa
1: Questa
0: giornata
1: chiacchierata.
0: di ciclismo parlato.
1: Eccolo qua il
2: Signore e
1: ciclismo.
2: signori, salutiamo il diavolo,
1: Eccolo
2: grazie.
1: qua col sottofondo.
0: Buon anche voi.
2: Ciao. Grazie.

Eccoci qui, terza puntata sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Fro, mi presento, sono nello studio 1 di Oristano, c'è Music Factory Oristano, la nostra radio, ma insieme a questa radio ce ne sono altre collegate. Vado subito a menzionare quelle che gestisce Franco, il mio tecnico, che in questo momento è in azione dalla torre di Villa Urbana. Le sue due radio web sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, c'è Radio Felix On Air 2026, ma c'è anche la radio di Alessandro Fiori, che è Radio Centrale Oristano. Bene, questa puntata, in questo lunedì, tanto siamo in diretta 20 luglio 2026, saremo in replica anche mercoledì alle 20 e poi giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Parleremo di, cioè vi daremo delle indicazioni su cosa fare in Sardegna, oltre il mare.

0: defunto.
1: Tengo la camisa negra. Questa è una canzone del chitarrista e cantautore colombiano Juanes. Questo è il terzo singolo estratto dall'album Mi Sangre, uscito in America Latina nel 2004. In Europa la canzone è stata lanciata come primo singolo dell'album nel gennaio del 2005 e nello stesso anno in estate ha davvero spadroneggiato questo motivo che apriva il nostro appuntamento in questione sotto il sole di Sardegna. Grazie ancora, ben ritrovati, siete come sempre in tanti, mi fa davvero molto piacere. Buona estate e buon caldo, perché davvero quest'estate si sta rivelando davvero molto molto calda. E va bene, diremo tante cose sulla Sardegna, ci saranno tante indiscrezioni, andremo a esplorare il patrimonio nuragico visitando il complesso Surulagi a Barumini, questo è un patrimonio UNESCO, lì si può fare trekking, canyon della gola di Su Gorropu, potete ammirare i fenicotteri a Cagliari, esplorare i borghi storici di Alghero e Bosa, insomma si possono scoprire inoltre millenarie vestigia fenice di Tarros, insomma oltre il mare davvero vi daremo tante indicazioni interessanti per poter fare qualcosa anche di diverso oltre visitare il mare più bello, che è quello della Sardegna, il mare più bello al mondo è quello della Sardegna. Bene bene, sotto il sole di Sardegna ci propone anche un giovane artista, cantante musicale originario della nostra città, ne siamo davvero fieri, la città di Oristano, è attivo sulla scena da un bel po' di anni, la sua discografia include brani davvero importanti, io vi faccio sentire il pezzo dell'estate che si chiama, come si chiama il pezzo dell'estate? Si chiama Loca e vede anche la collaborazione con il produttore Kamos.
2: Sotto il

Eccolo qui, Loca, Loca in Gau, Curva, Cuba e Porto Rico. Loca, questo è il pezzo dell'estate di questo giovane artista oristanese, che avete sicuramente già avuto modo di sentire nelle nostre web radio, grazie anche a Franco che lo ha proposto e lo sta proponendo anche nelle sue due web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Allora potete visitare il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, dove sono custodite le imponenti statue in pietra dei giganti di Monte Prama. Non perdetevi le affascinanti tombe dei giganti, come quella di Coddu Vecchio ad Arzachena. Poi si possono percorrere i sentieri del Supramonte o del Gennargento, oppure inoltrati nelle dune del deserto di Piscinas, ecco, sia a Milaventura, puoi esplorare la grotta di Su Marmuri a Ulassai o fare canyoning con spettacolari gole carsiche. Poi ci sono altri vicoli dove vi potete davvero perdere tra questi vicoli colorati di Bosa e visitare anche Castel Sardo, un antico borgo medievale famoso per l'artigianato dei cestini. Poi potete fare anche, o se volete, un'escursione sull'altopiano della Giara di Gesturi, famoso per i suoi boschi di querce e per l'avvistamento di suggestivi cavallini selvatici. Comunque, se volete organizzare al meglio i vostri itinerari nell'entroterra sardo, potete consultare i dettagli turistici e le informazioni storiche direttamente sul sito ufficiale del turismo della regione Sardegna. E adesso ci sono i Zero Assoluto, li ritroviamo con Per Dimenticare.

Eccoli qua, Zero Saluto per dimenticare, pezzo del 2009 che abbiamo voluto ritrovare. Allora, viaggiando tra un tormentone e l'altro, per quanto riguarda l'estate, perché l'estate ha sempre un po' di tormentoni, torniamo un po' indietro, ancora un po' indietro nel tempo, al 1989. Franco, sei pronto? Siete pronti a ballare? Sì, perché questo che vi stiamo per proporre è il brano di cui vi parliamo, ecco, ha fatto epoca. Questo pezzo rappresenta ancora oggi uno dei balli di gruppo estivi più conosciuti. Eccolo qua, ve lo facciamo sentire? Dai, parti Franco! Dai, qui abbiamo spostato tutto, c'è Franco che veramente impazzisce quando sente questi pezzi. Lambada, lambada, Kaoma, lambada.

Vamos a bailar è un singolo di questo duo musicale italiano Paolo e Chiara, anno 2000, pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto da quello che è stato il terzo album in studio di queste due ragazze. L'album si chiama Television. Il brano scritto e prodotto e arrangiato dalle stesse cantanti. Pensate che veniva inizialmente presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, però pare che il pezzo è stato scartato, però ha avuto un successo nell'estate e quindi insomma è andato comunque bene. Va bene, buona mattina, ma io auguro anche una buona serata e un buon pomeriggio a quanti ascoltassero questo appuntamento in replica nei giorni che vi ho già detto, mercoledì, giovedì, venerdì e anche domenica. Buona mattina per quelli che ascoltano appunto dalla mattina, ok? Allora, c'è Alghero. Alghero è una città che merita di essere visitata durante le vacanze in Sardegna, perché è situata sulla costa nord occidentale. La città è famosa per il suo centro storico, per i suoi vicoli lastricati, pieni di monumenti da visitare. Passeggia sui bastioni, si può passeggiare sui bastioni tra le sue stradine, potete scoprire la cattedrale di Alghero, potete salire sul campanile, godervi il panorama, potete visitare la piazza civica, la piazza principale della città, e anche il museo del corallo per scoprire l'artigianato locale. Infine, non potete assolutamente perdere i tour e quindi visitare, queste sono davvero incantevoli, le famosissime, se andate da quelle parti, le grotte di Nettuno. Adesso c'è Tony F, ma non è solo, perché c'è anche Gaia, e questo pezzo si chiama Sesso e Samba.

0: Sesso e Samba, questo singolo del rapper italiano Tony F e della cantautrice italiana Gaia, e del 2024 questo pezzo l'abbiamo rievocato in questa terza puntata di Sole di sì, Sotto il Sole di Sardegna. E allora dai, continuiamo a darvi un po' di indicazioni. Per esempio, durante il vostro viaggio in Sardegna dovete assolutamente visitare almeno un nuraghe. Sai di cosa si tratta, no? Lo sapete di che cosa si tratta? I nuraghi sono delle strutture rupestri risalenti all'età del bronzo e alla civiltà nuragica. Non si sa esattamente a cosa servissero, ma gli studi sembrano concordare che venissero utilizzati come torri di osservazione per rituali sacri. Ok? Quindi inizialmente erano costituiti da una semplice torre, però alcuni nuraghi poi si sono trasformati nel corso dei secoli in complessi di torri multiple fortificate. Il più visitato di tutta la Sardegna è il nuraghe di Sunnuragi, è un grande complesso situato a Barumini ed è l'unico elencato come sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. È costituito da una torre centrale con un bastione, quattro torri laterali, poi c'è un cortile e un pozzo. Fortificazioni e altre torri sono state poi aggiunte nel tempo, tra cui un piccolo villaggio nuragico di circa 50 case.
1: Sotto il sole di Sardegna con luce Paolo Frau.
0: E poi parleremo anche di Gesturi, la giara di Gesturi, questo celebre nuraghi su Nuragi. Insomma, tante curiosità in questo appuntamento estivo qui sulle nostre web radio. Allora ci sono i Riga.

preoccupatevi, siamo solo al 20 luglio 2026, però insomma effettivamente l'estate vola, l'inverno dura di più, si sente. Però dai, un'estate davvero calda, quella che ci sta in queste settimane. Insomma, ci sta facendo, ci sta provando un po', perché insomma fisicamente siamo un po' fiacchi dal punto di vista, sì, perché insomma il caldo un po' ti butta giù effettivamente. L'estate sta finendo, è stato davvero un grande singolo di questo duo musicale italiano Righeira, è stato un pezzo pubblicato nel maggio del 1985. Autori sono gli stessi Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota e Carmelo La Bionda. L'estate sta finendo, è anche una delle colonne sonore del film Il commissario Lo Gatto di Dino Risi, con

Flamenco Paranoia è un singolo, il nuovo singolo del rapper italiano Samurai J e del produttore discografico italiano Vito Salamanca, pubblicato proprio in questo anno nel mese di maggio come terzo estratto dal secondo album in studio Amatore. Samurai J è un momento davvero felice per lui. Intanto noi proseguiamo con la Gera di Gesturi, si trova in una zona altrettanto famosa, affascinante, la Gera di Gesturi, situata nella Sardegna centro-meridionale, un altopiano di lineamenti caratteristici di enormi fortezze naturali fornite di bastioni dalle pareti scarpate ed anticamente inaccessibili. Ospita una specie molto rara in Italia e in Europa, sono i cavallini selvatici, chiamati i cavallini della Giara. È un parco composto da boschi di querce, da sughero e macchia mediterranea. E adesso c'è Neck, ve la ricordate questa? Sicuramente uno dei suoi più grandi successi, che ancora oggi quando lo ritroviamo ci fa piacere riascoltarlo con allegria, perché insomma il titolo della canzone è Laura non c'è.

Si passa il tempo. 1997, Laura non c'è, questo singolo del cantautore italiano Neck, pubblicato nel febbraio appunto del 97 come secondo estratto da quello che è stato il quarto album in studio di Neck, Lei, gli amici e tutto il resto. Bene, ci spostiamo al Golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale, uno degli angoli più belli della Sardegna, famoso per le grotte del bue marino, fatte di stalattiti e ancora stalagmiti che si riflettono nelle acque, regalandoci giochi di luci strabilianti. Il golfo comprende paesi noti per i loro prodotti gastronomici, di artigianato, per la presenza di aree archeologiche, tra cui Tiscali e Serra Orrios. Poi c'è l'area carsica, denominata Supramonte. Poi ci sono le foreste di Sottaterra e Givine, alle pendici marine del Supramonte. Il fiume Cedrino, la gola di Sogarropu nel cuore del Supramonte e di Cainon, più profondo dell'isola, è uno dei più profondi in Europa, ed infine uno spettacolare paesaggio marino. Va bene, tanti posti, tanti luoghi davvero belli, addirittura noi sardi molte volte diciamo la conosciamo tutta la Sardegna, è un po' difficile perché è davvero immensa, ci sono tante, tante bellezze, tante cose belle da visitare, per cui insomma andiamo un po' alla scoperta in questo appuntamento di posti oltre il mare davvero belli da visitare in Sardegna. Ora vi faccio sentire questo motivo, il nuovo motivo si chiama Die Die, un singolo della cantautrice colombiana Shakira e del cantante nigeriano Burna Boy, è stato pubblicato nel 2026, esattamente maggio, quindi un pezzo che sta funzionando bene per quest'estate come inno ufficiale dei mondiali di calcio. Non ne parliamo dei mondiali, non so come è finita la partita, Franco, chi ha vinto i mondiali di calcio? Io non lo so, non lo voglio sapere, non ve lo dico, questo è un programma musicale, però insomma l'Italia non c'era, per cui siamo un po' tristi, forse per questo, non lo so.

bene, Day Day, questa è la canzone di Shakira e Burna Boy che abbiamo ritrovato in questo terzo appuntamento sotto il sole di Sardegna. Sta per arrivare agosto, non manca molto. Oggi lunedì, lo abbiamo detto, 20 luglio 2026, in agosto in Sardegna. Cosa fare in agosto in Sardegna? Vi diamo qualche consiglio. Ad agosto in Sardegna si può navigare tra le cale del Golfo di Orosei, esplorare l'arcipelago in catamarano e partecipare anche a festival musicali. Per evitare il caos bisogna probabilmente, certo, vi consiglio di prenotare in anticipo le escursioni in gommone, così potete scoprire l'entroterra nuragico o borghi storici nelle ore più fresche. Le migliori attività e attrazioni per evitare l'isola d'agosto includono anche per esempio l'escursione presso l'arcipelago della Maddalena. Potete scegliere un tour in barca o un catamarano con la partenza da Palau o Cannigione per fare magari il bagno nelle piscine naturali di Budelli o Spargi. E poi c'è la costa di Bauneo e il Golfo di Orosei che noleggia un gomone con o senza skipper a Santa Maria Navarrese o Cala Gonone per visitare poi le calette iconiche come Cala Mariolo o Cala Golizie. Bene, siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Adesso vi faccio sentire un grande artista che davvero ci manca tanto, ci manca perché insomma la sua voce era unica, le sue canzoni altrettanto. Lo andiamo a trovare con questo singolo del 1987, singolo che in quell'anno furoreggiava nel periodo estivo. La facciata A era Bella d'estate, invece nella facciata B del 45 giri la canzone era Stella del Nord, questo singolo del cantautore pop italiano Mango, ok? Lo ascoltiamo. Il disco ha avuto un grande successo posizionandosi nell'agosto dell'87 alla quarta posizione dei singoli più venduti in Italia. Bella d'estate, Pino Mango.

Eccolo qui il grande Mango, uno dei più grandi successi che tanti di voi davvero forse si sono dimenticati, ma noi ve l'abbiamo fatto ritrovare e l'abbiamo davvero riascoltato con vero piacere in questa terza puntata appunto del Sotto il Sole di Sardegna, questo appuntamento che va in onda in diretta tutti i lunedì a mezzogiorno, ma in replica anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16 e venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. È davvero tutto, saluto e ringrazio Franco che è stato come sempre attento e abile in regia della Torre di Villa Urbana con le sue due radio web, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale Oristano gestita dal direttore che salutiamo Alessandro Fiori. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi saluto, vi auguro una serena settimana e naturalmente vi dico sempre fate i bravi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!